0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Abbiamo trasmesso il secondo atto di La Traviata, opera in tre atti sul libretto di Francesco Maria Piave, musica di Giuseppe Verdi. Personaggi e interpreti: Violetta Valéry, Renata Scotto, Flora Berois, Giuliana Tavolacci, Annina, Armanda Bonato, Alfredo Germont, Gianni Raimondi, Giorgio Germont, Ettore Bastianini, Gastone, Visconte di Le Torrier, Franco Ricciardi, Barone Dufol, Giuseppe Morresi, Marchese d'Aubigny, Virgilio Carbonari, Dottor Grenville, Silvio Maionica, Giuseppe, Angelo Mercuriali, Domestico di Flora, Virgilio Carbonari, Commissionario, Giuseppe Morresi. Coro e orchestra del Teatro alla Scala, Maestro del Coro, Norberto Mola, Direttore Antonino Votto. Atto terzo.

funeste la promessa, la disfida ebbe luogo, il barone fu ferito, però migliore. Alfredo e in strano suo, il vostro sacrificio io stesso vi ho svelato, egli a voi tornerà il suo perdono, io pur verrò.

in me rinasce.

di Giuseppe Verdi abbiamo trasmesso La Traviata, opera in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave. Personaggi e interpreti: Violetta Valéry, Renata Scotto, Flora Berois, Giuliana Tavolacci, Annina, Armanda Bonato, Alfredo Germont, Gianni Raimondi, Giorgio Germont, Ettore Bastianini, Gastone, Visconte di Letorier, Franco Ricciardi, Barone Dufol, Giuseppe Morresi, Marchese d'Aubigny, Virgilio Carbonari, Dottor Grenville, Silvio Maionica, Giuseppe, Angelo Mercuriali, Domestico di Flora, Virgilio Carbonari, Commissionario, Giuseppe Morresi. Coro e orchestra del Teatro alla Scala, maestro del coro Norberto Mola, direttore Antonino Votto. Mozart, un austriaco a Parigi, primavera 1778. Mozart si trovava a Parigi in compagnia della madre. I tentativi di un'affermazione presso il pubblico parigino non stavano dando i frutti sperati. E il giovane Mozart così scriveva al padre in una lettera del 1 maggio 1778. La gente si profonde in complimenti e tutto finisce lì. Mi si prenota per questo o quel giorno. Io suono e mi sento dire «Oh, c'est un prodige, c'est étonnant» e buonanotte. L'appartamento in cui Mozart risiedeva con la madre era così misero e angusto da non poter accogliere neppure un pianoforte. Per questo motivo il musicista trascorreva tutto il suo tempo a casa dell'impresario Le Gros a comporre, mentre la povera madre stava chiusa in casa per giorni interi. La vita parigina di Mozart dunque era segnata da profonda infelicità che gli derivava dall'incomprensione dei parigini per la sua musica. Preoccupazioni di ogni genere angustiavano il giovane Mozart, preoccupazioni di ordine economico, ma soprattutto preoccupazioni per la salute della madre. Le relazioni pubbliche di Mozart nel periodo parigino erano curate da un amico del padre, tale Melchior Grimm, che presentò a Mozart il duca di Guin, ambasciatore francese in Inghilterra, buon flautista e padre di una famosa arpista. Mozart pensò di guadagnare qualcosa diventando maestro di composizione della giovane, ma dopo mesi di duro lavoro si rese conto che i suoi insegnamenti erano del tutto inutili. La brava arpista non aveva talento per diventare una brava compositrice. Come compenso di tanto duro lavoro,

e orchestra K299. Allegro, andantino, rondò, allegro. Solisti: Claudio Montafia, flauto, Maria Elena Bovio, arpa. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Donato Renzetti.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in do maggiore per flauto, arpa e orchestra K299. Solisti: Claudio Montafia, flauto, Maria Elena Bovio, arpa. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Donato Renzetti. Registrazione del 4 giugno 1996. Il suono e la voce. Suoni diversi. Gabriele D'Annunzio. La pioggia nel Pineto.

Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Odi? La pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde, più rade, men rade. Ascolta. Risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora. Strumenti diversi sotto innumerevoli dita, e immersi noi siamo nello spirito silvestre d'arborea vita viventi. E il tuo volto ebro e molle di pioggia, come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta, ascolta. L'accordo delle aeree cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale, dall'umida ombra remota. Più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne, solo una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non s'ode voce del mare, or s'ode su tutta la fronda crociare l'argentea pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda, più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere. Non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca. E tutta la vita è in noi fresca, aulente. Il cuor nel petto è come pesca intatta. Tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe. I denti negli alveoli son come mandorle acerbe. E andiam di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti. E il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi, chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Mozart a Parigi. Il 3 luglio 1778 il soggiorno parigino di Mozart, già segnato da molte infelici circostanze, venne funestato dalla morte della madre del compositore. A questo tristissimo momento è legata la composizione della sonata per pianoforte in La minore K310. Per pianoforte, allegro maestoso, andante cantabile con espressione, presto. Pianista Massimiliano Ferrati.

0: di Gioachino Rossini, dai Pêche de vieillesse, Peccati di vecchiaia, abbiamo ascoltato Chansonnette, Impromptu tarentélisé, Prélude italien, Échantillon du chant de Noël à l'italienne, Marche et réminiscence pour mon dernier voyage, Échantillon de blagues mélodiques sur le noir de la main droite. Alessandro Commellato ha eseguito su un pianoforte Erhardt del 1869. Abbiamo trasmesso Un italiano a Parigi, Gioachino Rossini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: George Gershwin, Un americano a Parigi. Violino solista Daniel Majeski, Orchestra Sinfonica di Cleveland, direttore Lorin Maazel.

di George Gershwin abbiamo ascoltato Un americano a Parigi. Orchestra sinfonica di Cleveland, direttore Lorin Maazel, violino solista Daniel Majeske. Abbiamo trasmesso Parigi, o cara. In memoria di un'orchestra. Paul Hindemith, compositore e direttore. Orchestra sinfonica di Roma della RAI. Matthias Dermaler, opera in 7 quadri, musica e libretto di Paul Hindemith. Composta nel periodo 1932-1934, la prima rappresentazione avrebbe dovuto aver luogo nel 1934 con la direzione di Wilhelm Furtwängler, ma venne proibita dalle autorità tedesche. La qualcosa provocò le dimissioni di Furtwängler dagli incarichi da lui ricoperti. L'opera si ispira alla figura del grande pittore Matthias Grünewald, propriamente Matthias Nithard o Gotthard, vissuto nel periodo circa 1475-83 e fino al 1528. Dalla sua opera l'autore trasse la Sinfonia Matthias Dermaler del 1934, costituita da 3 tempi corrispondenti ad altrettanti dipinti facenti parte del polittico dell'altare di Heisenheim, realizzato da Grünewald nel periodo 1512-1515, oggi nel Museo Unterlinden di Colmar. I 3 dipinti sono il Concerto degli Angeli, la Deposizione, la Tentazione di Sant'Antonio. La prima esecuzione avvenne in Berlino il 12 marzo 1934 con Wilhelm Furtwängler alla guida dei Berliner Philharmoniker. Paul Hindemith, Matthias Dermaler. Orchestra Sinfonica di Roma della RAI, direttore Guido Cantelli.

di Paul Hindemith abbiamo ascoltato Matthias der Mahler, Orchestra Sinfonica di Roma della RAI, diretta da Guido Cantelli. Johannes Brahms, variazioni su un tema di Haydn, opera 56, Orchestra Sinfonica di Roma della RAI, direttore Paul Hindemith.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato variazioni su un tema di Haydn, opera 56. Orchestra Sinfonica di Roma della RAI, direttore Paul Hindemith. Abbiamo trasmesso Paul Hindemith, compositore e direttore, in memoria di un'orchestra, Orchestra Sinfonica di Roma della RAI.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, note di classica. Piotr Ilich Čajkovskij, scena e valzer da Il Lago dei Cigni, suite opera 20, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Mstislav Rostropovich.

di Piotr Ilyich Čajkovskij. Da Il Lago dei Cigni, suite opera 20, abbiamo ascoltato Scena e Walzer, orchestra Berlina Philharmonica, direttore Mstislav Rastropovich. RNC, note di classica. Johannes Brahms, danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 1 in sol minore, numero 2 in re minore, numero 3 in fa maggiore. Pianisti Patrizia Fossate e Mario Lamberto.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 1 in sol minore, numero 2 in re minore, numero 3 in fa maggiore. Pianisti Patrizia Fossat e Mario Lamberto. RNC, Notte di Classica. Emil Waldteufel o Waldteufel. Pluie de Diamant, opera 160. Orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.

di Émile Waldteufel o Waldteufel abbiamo ascoltato Pluie de Diamants, opera 160, orchestra dell'Opéra di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski. RNC, Notte di Classica.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Come per ogni puntata radio RNC di questo programma, ogni finestra una canzone, incominciamo anche oggi, incominceremo comunque il programma con un brano solamente suonato, come facciamo normalmente, per metterci in clima, in sintonia sulle canzoni del tempo passato, ma di questo parleremo ancora. Un cordiale però, un cordiale saluto, un benvenuto all'ascolto di questo programma di canzoni e musiche che ci portano al tempo passato. Voglio mettere un brano solamente musicale per metterci in sintonia, perché le radio in genere trasmettono tanti tipi di musica e però possono anche trasmettere delle musiche molto recenti, invece noi torniamo molto indietro e voglio tornare addirittura, dopo un cordiale saluto, un benvenuto e un buon ascolto, e dirvi che siete sintonizzati su radio RNC con un brano con Frank Purcell, la sua orchestra, Just Where the Days, Reskin e l'adattamento di Morri con orchestra Frank Purcell. Parliamo italiano per annunciare questo brano molto noto e famoso anche come canzone. Quelli erano giorni, e per noi erano giorni quelli delle canzoni di tanti anni fa, e con questo brano apriamo la trasmissione di oggi.

Frank Purcell con la sua grande orchestra ha aperto la puntata di oggi ricordando i giorni nostri, perché se il titolo è Quelli erano giorni, vuol dire che noi ricordiamo i giorni che erano. E per ricordare i giorni che erano, dopo questo brano interpretato da Frank Purcell con la sua orchestra, vogliamo ascoltare alcuni brani interpretati da Giuseppe Negroni. Parleremo di lui anche nel corso del programma di oggi, e intanto ascoltiamo la prima canzone che ha per titolo La smania addosso, Giuseppe Negroni.

Giuseppe Negroni con questa interpretazione ci ha intrattenuto come prima canzone nel corso del programma. Abbiamo ascoltato La smania addosso, Giuseppe Negroni. Giuseppe Negroni è sì un grande cantante che è stato anche riconosciuto da ascoltatrici e ascoltatori con una canzone che ha avuto anche successo nella pubblicità quando si cantavano Sette stelle dell'Orsa Maggiore. E molti non sanno che in provincia di Bologna c'è un paese che si chiama Medicina, così come quella che si trova nella farmacia. Il cantante Giuseppe Negroni è nato appunto a Medicina, provincia di Bologna, il 2 ottobre del 1930. Cominciò a cantare per potersi laureare in chimica. Scoperto però dal maestro Bertolazzi, incise il suo primo disco nel 1952, debuttando in seguito alla radio con l'orchestra William Galassini. Passato alla formazione Angelini, cantò alcuni anni interpretando in varie manifestazioni, il Festival di Grado di Milano del 58. Dotato di una buona voce, colori scuri, gradevole e ben impostata, incise dischi e conobbe una discreta popolarità fino ai primi anni 60. Giuseppe Negroni lo ascoltiamo adesso in una canzone un po' più impegnata come Serenatella Amara.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione con la voce di Giuseppe Negroni. Il brano che è andato in onda aveva per titolo Serenatella Amara, un Giuseppe Negroni un po' più serio, perché normalmente lui interpretava anche canzoni abbastanza allegre. Serenatella Amara, passiamo adesso a Giuseppe Negroni ancora con una canzone che ha per titolo La Grande Giostra. Vogliamo conoscere meglio Giuseppe Negroni, questa sua voce, e ho parlato anche di lui prima di questa canzone, dando qualche notizia della sua biografia qui in questo programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC in compagnia di Aldo.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. So che molte ascoltatrici e ascoltatori amano questo programma anche perché, secondo qualcuno, Aldo è ancora l'ultima spiaggia, nel senso di ultima spiaggia per trovare ancora canzoni e musiche del tempo passato, trovare ancora incisioni a 78 giri. Un programma un po' speciale per oggi. Abbiamo cominciato con Giuseppe Negroni e proseguiamo con Wanda Romanelli. Direi parleremo ancora, o parleremo nel corso della trasmissione, dopo il primo brano. Ascoltiamo Wanda Romanelli in Serenata ad Agrigento. Molte volte le nostre città italiane sono state molto cantate con le canzoni e hanno preso spunto per dei brani molto originali. Con questa, con Wanda Romanelli, siamo ad Agrigento.

Abbiamo ascoltato la voce di Wanda Romanelli, che ha interpretato una canzone per una serenata molto originale, Serenata ad Agrigento. Due parole, due note sulla voce e sulla cantante Wanda Romanelli, che è nata a Roma nel 1935 ed è stata scoperta nel 1955 dal maestro Francesco Ferrari. Ottiene i primi ingaggi radiofonici come cantante di swing. Un paio di anni la sua attività è prettamente radiofonica, poi passa all'orchestra Fragna, con la quale affina le sue qualità melodiche, e successivamente con William Galassini, dove torna di nuovo ad ritmo esibendosi anche in TV. Fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 prende parte a diversi festival della canzone, tra cui quella di Napoli e Messina, lavorando in teatro, nel cinema. Nel film ha 20 anni e sempre festa come soubrette. Nel 58 partecipa insieme a Claudio Villa ad una fortunata tournée in Australia e al Festival del Musichiere, e alla 6 giorni di Milano nel 62 partecipa poi al Festival di Sanremo in coppia con Nelly Fioravanti con Fiori sull'acqua. Rimane in attività fino agli anni 70, soprattutto all'estero. Possiamo ascoltare da Wanda Romanelli adesso una elegantissima canzone dal titolo Aspettandoti.

abbiamo ascoltato la voce di Wanda Romanelli in un'elegante canzone, come aveva annunciato dal titolo Aspettandosi. Aspettandoti ci porta a Cipria di Sole, sempre con Wanda Romanelli, a Radio RNC in compagnia di Aldo.

0: Molto immaginoso questo titolo, Cipria di Sole. Abbiamo ascoltato Wanda Romanelli in questa interpretazione e abbiamo parlato di Wanda Romanelli nel corso del programma di oggi. Voglio offrirvi adesso, cari amiche ascoltatrici e ascoltatori di Radio RNC, una sorpresa. Sarà la voce di Giorgio Consolini in Sanremo Story. Questa è la famosa sigla della orchestra Angelini, più e più volte trasmessa a questo programma.
1: Buonasera. Dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana. L'orchestra è diretta dal maestro Angelini.

Speranza Vana, quella di tornare a un Sanremo degli anni 50 o degli anni 60, però con questo programma in compagnia di Aldo a Radio RNC possiamo avere ancora l'illusione oppure la voglia di ascoltare le incisioni ancora originali d'epoca. Abbiamo ascoltato Giorgio Consolini in Sanremo Story. Giorgio Consolini, cantante, nato a Bologna il 28 agosto del 1920, impegnato presso un'azienda di prodotti farmaceutici, venne incoraggiato dai colleghi a studiare canto. Cominciò la carriera in pieno periodo della guerra, esibendosi nelle balere romagnole. Il suo arrivo alla radio fu abbastanza ritardato, solo nel 1952, partecipando alla trasmissione 10 canzoni d'amore da salvare, e raggiunse tanto la popolarità da essere definita la voce di una canzone e di un cantante tutto italiano, cantando il brano che ascoltiamo da Giorgio Consolini.

Abbiamo ascoltato Cantando con la voce di Giorgio Consolini, due note con Frank Purcell e la sua orchestra. Frank Purcell ha composto Abbacacci.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: La radio ci ha invitato e la radio ha eseguito il suo dovere. Per Ogni finestra una canzone, anche per il programma di oggi. Da Radio RNC, Aldo dà un appuntamento a domani e noi risentiamoci domani, così come tutti i giorni, con le canzoni e le musiche di tanti anni fa. A risentirci.
0: Primo sole.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
6: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio.

0: città, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Notte di Classica. Marius Casadesus, adagio e allegro dal concerto in re maggiore per violino e orchestra Adelaide, attribuito a Mozart nel Kirchenanhang C1405. Marco Rizzi, violino e concertatore del Perosi Ensemble.

0: di Marius Casadesus. Abbiamo ascoltato l'Adagio e l'Allegro da concerto in Re maggiore per violino e orchestra, Adelaide, attribuito a Mozart, nel Kökel Anhang C1405. Marco Rizzi, violino e concertatore del Perosi Ensemble.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, secondo movimento, larghetto, dal concerto in re maggiore, opera 61 per violino e orchestra. Violinista Itzhak Perlman, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il secondo movimento, Larghetto, dal concerto in re maggiore, opera 61 per violino e orchestra. Solista Itzhak Perlman, Philharmonia Orchestra, sotto la direzione di Carlo Maria Giulini. RNC, Notte di Classica. Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik. RNC, Note di Classica. Terzo appuntamento con la romanza da salotto italiana di Salvatore Di Giacomo, Francesco Paolo Tosti, a Mare Chiara. Il terzo gruppo di cantanti è assortito in modo insolito. Un tenore, Luciano Pavarotti, al Lincoln Center di New York, un mezzo soprano, Anna Caterina Antonacci a Friburgo, un basso, Simone Alaimo nel salotto di casa sua.

Di Salvatore Di Giacomo e Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato A Mare Chiaro, terzo appuntamento con la romanza da salotto italiana. E le voci erano quelle di Luciano Pavarotti al Lincoln Center di New York, Anna Caterina Antonacci a Friburgo e Simone Alaimo nel salotto di casa sua. RNC, Notte di Classica. Manuel de Falla, Danza rituale del fuoco, dall'amore stregone, Pittsburgh Symphony Orchestra, direttore Andre Previn. A seguire Jota, da Il Cappello a Tre Punte, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

0: Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato Danza Rituale del Fuoco, Pittsburgh Symphony Orchestra, direttore Andrei Previn. A seguire Jota da Il Cappello a Tre Punte, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di Classica. Emmanuel Chabrier, Souvenir de Munich, per pianoforte a quattro mani. Pantalon, Été, Poule, Pastourelle, Galop. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Le tensioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito. Ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio. Nessuna nazione può imporre dei pedaggi nelle acque internazionali. Quanto al nucleare, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dichiara che i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. L'offensiva ucraina prosegue. Nella notte un attacco delle forze di Kiev ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca. In Germania ripresa la circolazione dei treni per tre ore dopo tre ore di blocco totale che ha mandato in tilt il paese. Il guasto dovuto probabilmente a un aggiornamento del software del sistema radio digitale ha fatto sospendere il traffico ferroviario in tutta la Germania. La Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito. Ieri per la prima volta davanti alla Consulta anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita.
2: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione del requisito in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
3: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitrio sostituirne uno ben peggiore.
2: La Corte sarà chiamata a valutare anche un possibile difetto di competenza del Tribunale di Bologna sulla questione. Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Il processo Regeni nell'aula bunker di Rebibbia. Il procuratore Colaiocco ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni per i 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano in un carcere egiziano nel gennaio del 2026. Del 2016. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un aiuto materiale concreto a chi vive in povertà, ma anche una preghiera, un sostegno morale. Al convento dei frati cappuccini di Mussoi a Belluno tutti sono benvenuti. Ce ne parla il guardiano, padre Remigio.
5: Sono in questo convento di frati cappuccini francescani da 2 anni e mezzo e seguo quello che è anche il nostro servizio verso i poveri. Grazie all'8 per 1000 della CEI e anche alle offerte di tanti fedeli possiamo rispondere a una esigenza fondamentale della nostra spiritualità, quella dell'accoglienza, del dialogo, del vedere nell'altro Cristo, soprattutto in quelli che più hanno bisogno. Ecco che allora questa nostra disponibilità all'accoglienza si realizza in vari modi, nelle confessioni, nel dialogo personale e poi anche nella mensa dei poveri, noi la chiamiamo così, in cui ogni giorno cerchiamo di dare ai nostri ospiti un pasto caldo, ma non solo, però anche un sorriso, una parola di incoraggiamento, una speranza per la loro vita. Abbiamo anche un servizio di distribuzione di pacchi alimentari a cura comunque in questo caso della parrocchia del Mussoi, una parrocchia che ora è affidata alla diocesi ma fino a pochi mesi fa era affidata a noi.
4: Il lavoro precario, il disagio abitativo, il caro vita, un incubo per tante, troppe persone che vivono anche in provincia di Belluno. Il convento dei frati cappuccini di Mussoi è un luogo dove tutti si possono sentire a casa. Prezioso il supporto offerto dagli stessi volontari del convento, come nel caso di Ennio Colferai.
6: Si valuta un attimino da dove vengono, quali sono le loro esigenze, cosa sanno fare, di cosa hanno bisogno. Facciamo un po' un'analisi, ma di accoglienza, non un'analisi statistica o di verificare, ma è accoglienza, fatta accoglienza col cuore.
4: Una ventina le persone assistite in media al giorno, ancora i nostri microfoni, padre Remigio.
5: Ci sono quelli che hanno problema del lavoro o trovano un lavoro precario, ci sono quelli che hanno problemi abitativi, sono quelli che vengono anche da esperienze di alcol, di droga, eccetera. Noi accogliamo tutti, una parola buona per tutti, o anche un incoraggiamento, ma anche un indirizzamento se eventualmente hanno bisogno, non so, della casa oppure per un lavoro. In genere li indirizziamo proprio alla Caritas.
4: Un volontariato che fa bene al cuore, lo ricorda Giuseppe Dalmas.
7: Da 10 anni sono volontario qui al convento dei Frati di Belluno. Mi occupo di ricevere tutte le derrate alimentari che vengono offerte al convento per i bisognosi. La grande soddisfazione è vedere la felicità degli altri e sapere che io faccio parte di questa organizzazione che appunto aiuta gli altri.
4: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. Attenzioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio: nessuna nazione può imporre dei pedaggi nelle acque internazionali. Quanto al nucleare, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha dichiarato che i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. Il Senato americano ha votato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran. Trump critica aspramente il voto, definendolo inopportuno e privo di significato. Il tycoon intanto continua a calare nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%. E la premier Meloni torna sulle polemiche con il presidente americano, si dice colpita degli attacchi di Trump, ma il rapporto con gli Stati Uniti è solido. Non vedo contraccolpi, dice Meloni, che aggiunge: occorre andare oltre, i ministri saranno alla festa dell'indipendenza americana a Roma. E sottolinea: non cambio idea sull'importanza del rapporto fra Stati Uniti ed Unione Europea. In Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson, controllata da Mosca. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi saranno 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa nella morsa bollente, in Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco dei 45 gradi. Rientrano questa mattina in Italia Domenico Centrone, Leonardo Alberizia, due attivisti della Global Flottiglia reclusi da un mese in Libia. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. 20 indagati nel Bresciano per traffico illecito di rifiuti. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione avrebbe gestito e smaltito illecitamente, abbandonandoli in svariati capannoni del nord Italia, oltre 26.000 tonnellate di scarti tessili, un quantitativo equivalente a oltre 50 milioni di capi di abbigliamento provenienti in gran parte dalla Toscana. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: RNC in blu.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti quanti voi amiche ed amici di RNC all'ascolto, benvenuti, ben ritrovati. Anche quest'oggi, mercoledì 24 di giugno, oggi è San Giovanni a Torino, quindi buona festa del Santo Patrono a tutti i torinesi all'ascolto. Noi ci siamo pronti ad accompagnarvi nel corso di queste due ore mattutine attraverso il 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, le frequenze tradizionali di RNC, e poi ci trovate anche sul nostro sito rncweb.it. Ci sono io, Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno per occuparci di tutta l'attualità, i grandi temi insomma di questi giorni, del momento. Cominceremo tra poco parlando delle previsioni meteo, vedremo se così all'orizzonte c'è qualche flebile speranza di un abbassamento delle temperature. Che cosa accadrà a livello regionale e poi anche a livello nazionale oggi, nei prossimi giorni, tutto il quadro della situazione, e poi insomma direttamente correlato al gran caldo di questa seconda parte di giugno. C'è anche l'emergenza a Torino, blackout, con anche il sindaco si è detto furioso con Iren e Ireti, situazione inaccettabile, in gioco, dice il sindaco, salute e incolumità pubblica. Vedremo che cosa è stato detto nel dettaglio tra poco. Poi ovviamente San Giovanni, festeggiamenti, ieri la prima parte con il farò che insomma a quanto pare è caduto così in maniera un po' incerta, è un mix di fortuna e sfortuna insomma per quanto riguarda la solita scaramanzia legata a questa tradizione, e poi gli scenari internazionali naturalmente nella seconda parte, con la situazione in Medio Oriente e quella in Ucraina, poi la finestra sui mondiali, le partite di ieri e quanto ci aspetta anche da seguire quest'oggi. Tutto questo nel corso della nostra diretta di due ore. 345-3233-124 per i vostri messaggi, per le email invece diretta@rncweb.it. I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Arricchio.
1: Attento bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Meteo.

Ed eccoci pronti anche quest'oggi per il monitoraggio quotidiano della situazione meteo, dove continua la presenza di un robusto anticiclone di matrice sempre nordafricana, sempre quello che interessa tutta l'Europa, causando elevate temperature su tutto il territorio piemontese. Anche il forte irraggiamento poi nell'arco della giornata può favorire lo sviluppo di instabilità pomeridiana, ridosso della fascia montana e pedemontana. Oggi una lieve flessione della pressione in quota associata a qualche debole infiltrazione di aria più fresca porterà alla formazione di temporali, prima sulle aree alpine, più diffusi poi sulla nostra regione nel corso del pomeriggio, con valori previsti ovviamente anche forti, associati a grandinate, raffiche di vento e pure fulmini. Da domani la pressione in quota tornerà invece a salire, portando belle giornate soleggiate con temperature nuovamente in aumento e quindi disagio bioclimatico elevato. Allora, il dettaglio per quanto riguarda questo 24 giugno: poco, parzialmente nuvoloso, con sviluppo di cumuli anche consistenti già in mattinata, in estensione a gran parte della nostra regione nel corso del pomeriggio. Nel corso della mattinata avremo lo sviluppo dei primi rovesci temporali sui rilievi, in intensificazione ed estensione nel corso del pomeriggio alle zone di pianura e collina, con fenomeni localmente forti. I temporali potranno essere associati a grandinate e numerose fulminazioni, generale attenuazione in serata, venti deboli nord-orientali in montagna, in rotazione da est in serata, e variabili altrove, possibili raffiche di vento ovviamente in corrispondenza dei temporali. Per quanto riguarda le temperature, quest'oggi ad Asti la minima 22 gradi, la massima di 35, per Cuneo 23 gradi la minima, 31 di massima, e Torino con 23 gradi di minima e 34 di massima. Domani, giovedì 25 giugno, cielo soleggiato, ovviamente con sviluppo di nubi cumuliformi dalle ore centrali a ridosso della fascia montana e pedemontana. Possibili rovesci sparsi domani, locali temporali nel corso del pomeriggio a ridosso delle zone montane pedemontane, venti deboli o localmente moderati, prevalentemente orientali in montagna, variabili invece altrove. Infine le temperature: per Asti 22 gradi di minima domani con 35 di massima, a Cuneo 21 gradi la minima, 32 la massima, per Torino 24 gradi il valore minimo, 34 quello massimo.

Luca Macarena, la canzone per l'estate 2026, firmata Baby K qui su RNC. Allora, caldo estremo, umidità alle stelle e le ormai famigerate notti super tropicali, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 gradi, perfino in città come Milano e le nostre case, insomma, che non riescono neanche durante il corso della notte a perdere un po' di gradi di calore accumulato. In un quadro dominato dall'anticiclone africano Caronte sembra mancare all'appello un solo elemento: i forti temporali rinfrescanti. Se è vero che l'immensa energia termica accumulata in questi giorni favorisce sicuramente lo sviluppo di improvvisi focolai temporaleschi, come si è visto anche nelle ultime ore, è altrettanto vero che non stiamo assistendo a un reale cambio di circolazione. Il meteo.it ci conferma che i temporali di questi giorni non portano alcun vero e proprio sollievo. Il motivo è prettamente fisico: non sono associati al transito di una perturbazione atlantica accompagnata quindi da aria più fredda in quota, che durante le precipitazioni si riverserebbe verso il suolo, ma sono generati esclusivamente dall'eccesso di calore e quindi dalla rapida saturazione del vapore acqueo nell'atmosfera. Si tratta, all'atto pratico, diciamo, di vere e proprie docce calde. Durante questi rovesci le temperature registrano cali irrisori, parliamo di 1, massimo 2 gradi, mentre il contenuto di umidità nell'aria subisce un'ulteriore impennata. Il risultato per il nostro organismo è praticamente nullo, se non peggiore ancora. La temperatura percepita rimane la stessa, mantenendo inalterato il senso di oppressione e disagio fisico. Avremo a che fare con questa instabilità pomeridiana fino a domani, poi l'anticiclone Caronte si rafforzerà ulteriormente, inibendo i temporali, rendendo l'atmosfera ancora più stabile e rovente. L'apice di questa lunghissima e logorante ormai ondata di calore atteso tra domenica e lunedì prossimo. I modelli confermano uno scenario biometeorologico difficilissimo, specialmente per il centro nord dell'Italia. Si toccheranno picchi reali di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa della Liguria la combinazione di alte temperature e umidità estrema farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi. Di fronte a condizioni così estreme, i bollini rossi emessi dal Ministero della Salute impongono sempre la massima cautela. È fondamentale restare in ambienti freschi nelle ore centrali, curare l'idratazione, limitare gli sforzi fisici. Per scorgere invece la luce in fondo a questo tunnel sahariano bisognerà attendere l'inizio del prossimo mese, luglio. I primi giorni di luglio potrebbero infatti coincidere con uno slittamento dell'anticiclone Caronte verso sud-est, quindi un movimento in grado di sbloccare un po' la circolazione e favorire finalmente l'ingresso di correnti più fresche e instabili dal nord Europa. Sembra un paradosso, vista anche la stagione, ma a luglio, dicono gli esperti, molto probabilmente staremo meglio di adesso.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione, dal 2011, è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC.
3: RNC.
2: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

Girasole di Giorgia 1999, qui su RNC. Siamo andati un po' indietro nel tempo, sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul sito, ci trovate lì, www.rncweb.it. Allora, un tema sempre ricorrente ormai in questi tempi di ondate di calore, riscaldamenti dell'asfalto e del sottoterra dove scorrono i cavi della rete elettrica, perché il tema è quello dell'emergenza blackout nella giornata a Torino, nella giornata di lunedì, durante la consueta seduta in sala rossa del Consiglio Comunale. Il fronte unico da parte dell'opposizione dalla tarda serata del 22 di giugno, l'inizio poi del blackout diffuso, intermittente, che non ha risparmiato quasi nessun quartiere nella città di Torino, da Mirafiori a Borgo Vittoria. Nella giornata di ieri, martedì 23 giugno, l'ennesima interruzione della corrente, perché è avvenuto anche all'interno del comune stesso, ironia della sorte, con uffici e corridoi di Palazzo Civico al buio. Le temperature estreme e l'ondata di calore straordinaria che sta investendo la città di Torino, così come l'Italia e l'Europa, mandano in tilt insomma la rete dell'energia elettrica torinese, lasciando interi palazzi al buio. Non un'interruzione di qualche ora, ma come è stato denunciato ad esempio dai residenti di zone come Mirafiori, San Donato, Borgo Vittoria, sono risultate esserci zone della città al buio da oltre 15 ore. A fronte di un'emergenza prevedibile nella sostanza, l'imprevedibile nella forma prende parola il sindaco di Torino Stefano Lorusso, dando mandato di predisporre un'ordinanza contingibile e urgente che imponga a Ireti, la società che gestisce appunto la rete di distribuzione a Torino, il potenziamento immediato delle squadre operative, il rafforzamento della presenza sul territorio e la revisione dei piani di intervento affinché i tempi di ripristino siano drasticamente ridotti. Quello che sta accadendo in queste ore a Torino non è accettabile, la dichiarazione del sindaco Stefano Lorusso. Dopo l'emergenza che aveva già colpito la città la scorsa estate, avevamo chiesto a IREN e Ireti di rafforzare la capacità di risposta della rete elettrica e di adeguare i propri piani di emergenza a fenomeni come le ondate di calore, che purtroppo non possono più essere considerati eccezionali. Fatica a celare la rabbia il primo cittadino, ricordando gli importanti investimenti avviati proprio sulla rete da parte della città di Torino, azioni che abbiamo sostenuto e fortemente sollecitato, ma quanto sta accadendo in questi giorni, sottolinea il sindaco Lorusso, dimostra che le misure adottate non sono assolutamente sufficienti a garantire una gestione efficace dell'emergenza. Segue poi una descrizione puntuale di quanto migliaia di cittadini torinesi stanno vivendo in queste ore a causa di guasti improvvisi alla rete elettrica, blocchi dati proprio dall'altissima domanda. Nella giornata di ieri il picco di richiesta per quanto riguarda l'energia elettrica ha toccato quota 500 megawatt, un dato di per sé storico per la città e l'inevitabile conseguenza di uso massiccio di dispositivi e strumenti azionati per far fronte all'ondata di calore, che però se non si accendono ora, quando si accendono, insomma, sono indispensabili per chi ce l'ha. Temperature stabilmente alte, condizionatori accesi, poi forse lì bisognerebbe anche imparare a usarlo meglio, non mettere 18 perché continua a lavorare e non raggiungerà mai quella temperatura. Conseguenza, cavi elettrici che per calore estremo e sovraccarico interno si surriscaldano, innescando il blocco per questioni poi di sicurezza. Aggiungiamoci anche rete vetusta da adeguare alle necessità del nuovo millennio. Migliaia di cittadini stanno affrontando blackout prolungati, con conseguenze che non riguardano soltanto il disagio quotidiano, perché sono coinvolte persone anziane, fragili, persone che possono rimanere bloccate negli ascensori, sia mai col caldo che c'è, e le attività economiche che stanno subendo sicuramente danni estremamente rilevanti. Ammette anche il sindaco Lorusso, oggi è del tutto evidente che quanto messo in campo finora da IREN e IREN
reti, assolutamente non basta. È una prima avvisaglia, c'era già stata nella prima ondata di calore, ancora in primavera, a fine maggio. Da qui la predisposizione di un'ordinanza contingibile e urgente che impone ai reti il potenziamento immediato delle squadre operative, una task force che al momento conta già 150 operatori all'attivo, il rafforzamento della presenza sul territorio e la revisione dei piani di intervento affinché i tempi di ripristino siano drasticamente ridotti. Conclude il sindaco Lo Russo dicendo: quando è in gioco la sicurezza delle persone, il sindaco ha il dovere di utilizzare tutti gli strumenti che la legge gli attribuisce per tutelare la salute e l'incolumità pubblica, ed è esattamente quello che intendo fare.

Alex Warren con Passenger su RNC. E quindi tra continui blackout e caldo estremo, anche il farò di San Giovanni a Torino ha le idee un po' così annebbiate, confuse pare. Alle 22.15 di ieri il toro al centro della pira tradizionale, no, infuocata in Piazza Castello, è caduto verso Palazzo Madama. Secondo la tradizione, se fosse precipitato verso la stazione di Porta Nuova avrebbe anticipato mesi fortunati, lieti e propizi. Viceversa, fosse andato verso Palazzo Reale, sarebbe stato il prologo di periodi foschi e sfortunati, dice la tradizione, la scaramanzia. E così la scena, clamorosamente analoga a quella dello scorso anno, è stata letta come una previsione di, quindi un mix, fortuna e sfortuna. Vabbè, al termine dell'evento, alla presenza del sindaco Stefano Lorusso e delle autorità cittadine, molti hanno comunque applaudito con cauto ottimismo. Tra chi ha aguzzato maggiormente la vista, qualcuno è convinto che in fin dei conti il fantoccio della buona sorte sia precipitato sì verso Palazzo Madama, ma comunque in direzione della stazione, e quindi dice tutto sommato non c'è da preoccuparsi troppo. Anche oggi in città sono previste ovviamente diverse iniziative per celebrare il santo patrono San Giovanni. Il momento clou è il tradizionale spettacolo pirotecnico previsto alle 23 in Piazza Vittorio. Per tutta la giornata le linee di trasporto pubblico saranno parzialmente deviate, previsto pure uno sciopero di 4 ore oggi a San Giovanni dei mezzi GTT. Piazza Vittorio oggi si trasformerà in un grande palcoscenico urbano a cielo aperto grazie al Vertical Stage Block Party, un format che ridefinisce lo spazio pubblico attraverso la musica e la partecipazione collettiva. 4 balconi performativi, in pratica posizionati in punti contrapposti della piazza e accompagnati ciascuno da un sound system dedicato, quindi gusti diversi da accontentare, e daranno vita a un'esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico da ogni prospettiva. A rendere la serata più speciale sarà una line-up che attraversa genere, linguaggi e generazioni. Walsh Fire da Major Lazer, dal progetto Major Lazer, Mr. P, hosted by Ensign, Ciao Discoteca Italiana e Angie Back to Mono. A partire dalle 19, con ingresso dalle 18.30, Piazza Vittorio si trasformerà in un grande palcoscenico urbano a cielo aperto, appunto, grazie a Vertical Stage Block Party. La programmazione musicale metterà in dialogo alcune delle realtà più rappresentative della scena torinese contemporanea, con ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Come abbiamo detto, e poi ci sarà anche la conduzione della serata affidata all'attrice e autrice torinese Emanuela Grippi, al divulgatore musicale Federico Sacchi, music teller, con la partecipazione del content creator Davide D'Urso, che animerà la piazza con interventi e momenti di coinvolgimento del pubblico. La festa di San Giovanni si concluderà come da tradizione con lo spettacolo pirotecnico in Piazza Vittorio, in programma al termine del concerto intorno alle 23, pensato appositamente per celebrare Torino e il suo santo patrono. Lo spettacolo sarà sincronizzato quest'anno con una colonna sonora originale che lo accompagnerà con lo sviluppo dei 26 quadri pirotecnici attraverso un racconto musicale. Effetti aerei, giochi cromatici, momenti di forte impatto scenografico si alterneranno lungo una progressione narrativa costruita per dialogare con l'architettura della piazza e col paesaggio urbano della città. La selezione e la supervisione musicale sono affidate al cantautore e compositore crano Marco Spigariol, vincitore del David

Donatello 2026 per la miglior canzone originale per il film Le città di pianura. La colonna sonora sarà composta esclusivamente da brani di artisti torinesi in un percorso che attraversa generazioni e anche linguaggi musicali, restituendo un ritratto anche a livello sonoro della città di Torino. All'interno del racconto musicale troveranno spazio anche due omaggi speciali: il tema della Donna della Domenica di Ennio Morricone, legato indissolubilmente all'immaginario cinematografico del capoluogo torinese, e Torino di Antonello Venditti, tra le più celebri canzoni dedicate alla città. Gli effetti pirotecnici utilizzati saranno come sempre a basso impatto acustico e ambientale. L'evento complessivo è a ingresso libero, con orari di accesso 18:30, il concerto inizia alle 19, mentre alle 23 in programma appunto lo spettacolo pirotecnico. È disponibile un accesso dedicato alle persone con disabilità, non è necessario alcun QR code o accredito per entrare ad assistere allo spettacolo. L'ingresso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima prevista.

So much beauty around us, Lost Frequencies, qui su RNC, in chiusura della nostra prima ora, prima parte della nostra diretta di quest'oggi, insieme qui su RNC, tra pochissimo tutte le ultime notizie, in questo caso con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash delle 11, ci ritroviamo per la seconda ora, subito dopo.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Le tensioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio: nessuna nazione può imporre pedaggi nelle acque internazionali. Sulla questione del nucleare interviene Rafael Grossi, direttore generale dell'AIEA, che ha dichiarato: i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. Intanto Trump incassa un colpo dal Senato americano che vota no alla guerra nel Golfo, un colpo per Trump che parla di voto inopportuno. A Washington nuovi colloqui fra Libano e Israele per cercare di arrivare a un accordo. Si discute un progetto pilota con il supporto degli Stati Uniti che prevederebbe il ritiro dell'esercito israeliano da alcune aree del sud del paese dei Cedri e il trasferimento del controllo all'esercito di Beirut. L'offensiva ucraina prosegue. Nella notte attacco delle forze di Kiev ha lasciato senza elettricità Sebastopoli nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca, e sono almeno 15 le regioni russe dove è stato imposto una restrizione sulla vendita del carburante a causa dei raid ucraini che hanno distrutto le raffinerie di petrolio. L'Eucaristia, potente antidoto ai fermenti di divisione nel mondo, così Papa Leone nell'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro. Ascoltiamo un breve passaggio.
2: Possiamo trovare nell'Eucaristia fonte dell'unità del popolo cristiano, le forze necessarie per promuovere la concordia e la carità nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, spesso segnate da conflitti e divisioni. Che Dio vi benedica.
1: Esco dal carcere da innocente, lo ha detto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, lasciando stamane il carcere di Re Bibbia a Roma. Alemanno ha tra l'altro fatto una dichiarazione sul sovraffollamento delle carceri, su cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Previsto nella tarda mattinata il rientro degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, ma è tutta Europa nella morsa bollente. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, in Germania si attendono per venerdì temperature fino ai 40 gradi, in Spagna alcune regioni si è toccato il picco dei 45 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.
4: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
3: RNC.
5: RNC,
6: la tua radio,
7: la tua radio,
8: la tua radio,
9: la tua radio,
10: la tua radio.

1996, Phil Collins, Dancing to the Light. Questa è la canzone che dà il via alla seconda parte della nostra diretta di oggi, appuntamento di metà settimana, mercoledì 24 di giugno, le 11:08. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi, buon San Giovanni a tutti i torinesi sintonizzati sulle nostre frequenze, 107.4 per Torino e provincia, appunto, e poi 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming ovunque vi troviate attraverso il nostro sito ufficiale rncweb.it. con me Federico, quello del mattino, fino alle 12 anche quest'oggi, fino a mezzogiorno. Tra poco le novità a livello internazionale, sul Medio Oriente, sull'Ucraina, poi lo sport con i mondiali di calcio nell'ultima parte della nostra trasmissione. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta@rncweb.it.

Il nuovo singolo di Gianni Morandi in collaborazione con Alessandra Amoroso si chiama It Parade qui su RNC. Parliamo invece ora del Medio Oriente, il Senato che boccia Donald Trump, Senato americano, boccia Donald Trump sull'Iran e approva una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. La risoluzione non ha poteri di legge ed è un atto simbolico. Nonostante questo è importante perché mostra comunque di fatto la spaccatura all'interno del Congresso e dei repubblicani su una guerra che non piace neanche agli americani, e soprattutto mostra un Senato che a pochi mesi dalle elezioni di midterm, metà mandato, è pronto a sfidare Trump dopo avergli consentito per mesi di dettare l'agenda. Gli Stati Uniti intanto sbloccano 12 miliardi di fondi congelati all'Iran, ma le ispezioni a IEA ai siti nucleari restano un rebus. Trump sostiene che Teheran le abbia accettate, ma il regime nega e tratta con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. L'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della navigazione internazionale, l'International Maritime Organization, ha annunciato che è in corso un piano per evacuare le navi con circa 11.000 marittimi bloccati nello stretto di Hormuz. Veniamo agli aggiornamenti di questa mattina. Possiamo partire da Shmuel Ben Ezra, che è il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha convocato una riunione urgente per incoraggiare l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza. Lo ha rivelato il quotidiano Haaretz, sottolineando che tra le forze di sicurezza presenti, IDF, Shin Bet e Mossad, c'è stata sorpresa per il breve preavviso il fatto che la questione sia stata riproposta, dato che era già stata discussa diverse volte senza alcun progresso. Secondo le fonti sentite dal quotidiano, i rappresentanti del Mossad hanno affermato durante la riunione di non aver trovato alcun paese disposto ad accogliere i Gazawi e che non vi sono stati nuovi sviluppi. Non siamo a conoscenza di alcun paese al mondo disposto ad accogliere i palestinesi che scelgono di lasciare la striscia, ha dichiarato una fonte della sicurezza ad Haaretz. L'incoraggiamento della migrazione da Gaza, tra l'altro, è una chiara violazione del piano in 20 punti del presidente americano Trump che Netanyahu aveva accettato. Secondo il piano si deve incoraggiare i residenti di Gaza a rimanere nella striscia. Israele e Libano intanto stanno discutendo un progetto pilota con il supporto degli Stati Uniti, che prevederebbe il ritiro dell'IDF da alcune aree del sud del paese dei Cedri e il trasferimento del controllo all'esercito di Beirut. Lo ha riferito la Reuters, citando tre fonti israeliane secondo le quali le forze libanesi sarebbero sottoposte ad addestramento e a verifiche da parte di Washington. Ci sarà nella tarda mattinata il rientro in Italia degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. L'arrivo del volo che da Tunisi li porterà all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 12.50, a renderlo noto è la Global Sumud Flottiglia Italia. Ancora, le compagnie aeree dovrebbero continuare a evitare lo spazio aereo sopra Iran, Iraq e Libano e mantenere un atteggiamento prudente in tutta la regione nonostante l'accordo quadro tra Washington e Teheran, perché restano possibili violazioni. Lo ha dichiarato l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, EASA. L'EASA ha affermato di aver esteso fino al primo di luglio il proprio avviso sulle zone di conflitto per la regione. L'agenzia ha sottolineato che restano possibili violazioni a breve termine del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, in particolare nello stretto di Hormuz e nello spazio aereo circostante. L'agenzia ha inoltre segnalato la fragilità del cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, che potrebbe comportare attività militari in grado di influenzare lo spazio aereo del Libano. L'EASA ha precisato che tutti gli operatori devono esercitare cautela e tenere conto dei potenziali rischi operando nello spazio aereo di Bahrain, Kuwait, Israele, Giordania, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti e Arabia
Saudita. Ancora, il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane, il tenente generale Eyal Zamir, ha incontrato ieri i rabbini della comunità sionista religiosa in seguito alle minacce di questi ultimi di interrompere l'invio dei propri studenti a prestare servizio nelle unità corazzate a causa di un programma pilota per l'integrazione delle donne nel corpo. In una dichiarazione, le forze di difesa hanno affermato che Zamir ha detto ai rabbini che l'esercito è ancora corto di migliaia di soldati combattenti e ha bisogno di ogni soldato, uomo o donna, per portare a termine le sue missioni e consolidare i successi della campagna. Infine, l'ultima notizia per ora. L'Oman afferma di essere al lavoro con l'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite per istituire un corridoio temporaneo di transito per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. In un post pubblicato su X, il Centro per la Sicurezza Marittima dell'Oman ha dichiarato che il corridoio è in linea con l'impegno del paese per il diritto internazionale per garantire una navigazione senza pedaggi nello stretto. E inoltre precisato che le navi che utilizzeranno il corridoio dovranno coordinarsi con appunto l'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite.

0: From Down Here, la canzone di Lola Young, alle 11.21 in questo istante. Passiamo all'Ucraina e alla Russia in modo particolare, che è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022. Questo è quanto ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. La Russia, come è stato ripetutamente affermato, è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina. Siamo pronti sulla base degli accordi raggiunti a Istanbul e siglati dalla delegazione ucraina, ha detto Putin durante un incontro con i membri del governo russo. Non vedo alcun motivo per cui dovremmo discostarci da questi accordi, ha aggiunto. Il leader del Cremlino ha anche affermato che gli accordi raggiunti ad Anchorage l'anno scorso e la realtà sul campo devono essere presi in considerazione nei negoziati con Kiev. Sulla base degli accordi raggiunti a Istanbul, delle modalità discusse ad Anchorage e della realtà sul campo, e anche in base al principio che, dice Putin, ho delineato un paio di anni fa durante il mio discorso al Ministero degli Esteri russo. Veniamo alle novità di oggi. Un eventuale scontro frontale con la Russia comporterebbe inevitabilmente conseguenze catastrofiche per coloro che in questo modo minacciassero la nostra sicurezza. L'ho detto in una conversazione con Izvestia, il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov. L'esercito russo ha intercettato e distrutto 323 droni ucraini durante la notte in diverse regioni della federazione, lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato, precisando che i droni sono stati distrutti in diverse regioni, neutralizzati anche nell'area di Mosca, nel territorio di Krasnodar, Repubblica di Crimea, Mar d'Azov e Mar Nero. Infine, due persone sono rimaste uccise e altre due ferite in bombardamenti di droni ucraini la scorsa notte nella regione russa di Nizhny Novgorod, circa 400 km ad est di Mosca. A renderlo noto è il governatore locale Gleb Nikitin. Sul suo canale della piattaforma Max, il governatore ha precisato che gli ucraini hanno lanciato 23 droni. Secondo le informazioni preliminari, si legge, sono state danneggiate una struttura industriale, diverse auto ed edifici residenziali. Altri due civili sono morti, uno è rimasto ferito da raid ucraini a Orlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi, secondo quanto reso noto dal sindaco Ivan Pritkovko. Il Ministero della Difesa di Mosca ha reso noto che la scorsa notte, appunto, 323 droni sono stati lanciati dagli ucraini su 19 regioni russe, compresa quella della capitale.
1: Con gli occhi chiusi

0: Fresco.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
2: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

con Better Times alle 11:31 minuti, sempre in diretta su RNC per occuparci anche dei mondiali di calcio 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico. E adesso sì, vero mondiale, servivano i gol del Cristiano Ronaldo, praticamente l'unico big ancora a secco, assente dal tabellino dei marcatori. Vabbè, è passata solo una partita, sono arrivati alla seconda nella rotonda vittoria del Portogallo per 5-0 su uno spento Uzbekistan. CR7 ha piazzato una doppietta nel primo tempo, 20 anni e 11 giorni dopo il suo primo gol al mondiale nel 2006, mezzo volo di destro e diagonale a timbrare il suo ingresso nella rassegna. La manita cosiddetta ha poi visto la firma di Mendes su punizione, di Leao nel finale e nel mezzo l'autogol di Kuzanov. I lusitani mandano un segnale alle rivali e ora si giocheranno il primo posto nel gruppo K con la Colombia del bolognese Lukumi. Cannavaro invece, CT dell'Uzbekistan, a un passo dall'eliminazione. Dallo spettacolo e dalla goleada contro la Croazia si è passati invece a uno 0-0 lento e anche noioso. L'Inghilterra non ha sfondato il muro ghanese creato da un furbo e sapiente Queiroz, si è fermata sulla traversa colpita di testa da O'Reilly. Nel finale di partita meno brillanti i leoni inglesi rispetto al debutto e la lotta alla vetta del girone L resta aperta, con anche la Croazia che può tornare in gioco in caso di successo su Panama. Poche cose da Bellingham e Kane, sciupone nel finale e manovra poco vivace per una Inghilterra rimandata nella seconda giornata. Gli africani invece possono continuare a sognare. E poi due partite nella notte italiana, due successi entrambi di misura, come si dice, 2-1-0 a Toronto. La Croazia batte Panama per 1-0, trova i primi tre punti del suo mondiale e festeggia come meglio non poteva la partita numero 200 con la casacca della nazionale di Luka Modric. Il gol di Budimir regala ai balcanici la chance per ottenere il secondo posto nel girone nell'ultima giornata, dove affronteranno il Ghana. Fa festa anche la Colombia, successo per 1-0 anche da parte dei Cafeteros sulla Repubblica Dominicana del Congo grazie al secondo gol al mondiale di Muñoz. Il successo permette ai sudamericani di strappare così già il pass per i sedicesimi di finale della competizione, giocandosi contro il Portogallo poi all'ultima tornata, il primato nel gruppo K. Le vediamo meglio le due classifiche. Gruppo L, Inghilterra e Ghana in testa con 4 punti, Croazia 3, Panama 0. Per il gruppo K, Colombia al primo posto con 6 punti a punteggio pieno, Portogallo 4, Repubblica Democratica del Congo 1, Uzbekistan 0 punti.

singolo di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola qui su RNC. Allora, stiamo parlando dei mondiali, comincia la terza e ultima giornata quest'oggi dei gruppi A, B e pure C, una grande infornata quest'oggi del mondiale 2026. Fra tutte solo il Messico, oltre ad Haiti già eliminata, affronta il proprio match senza, diciamo, obiettivi concreti, essendo certo del primo posto del proprio girone. In campo anche il Brasile quest'oggi. Allora, andiamo con ordine. Per il gruppo A, Sudafrica, Corea del Sud. Allo stadio di Monterrey, la Corea del Sud vuole blindare la qualificazione ai sedicesimi di finale. Agli asiatici basta un pari contro il Sudafrica per aggiudicarsi la seconda posizione del gruppo A. I Bafana Bafana, che nelle prime due giornate hanno racimolato appena un punticino, devono assolutamente vincere. Il successo potrebbe però anche non bastare alla selezione del commissario tecnico Hugo Broos, che per l'occasione ritroverà Sitole e Zwane, ma dovrà rinunciare allo squalificato Mokoena. Il match va in scena nella notte italiana tra oggi e domani, con calcio d'inizio fissato alle ore 3. E poi Repubblica Ceca Messico. Dopo i successi ai danni di Sudafrica e Corea del Sud, il Messico è già certo, come dicevamo, di chiudere in testa il gruppo A. La squadra guidata da Aguirre vuole però terminare in bellezza questa prima fase del torneo iridato davanti al pubblico amico all'Estadio Azteca di Città del Messico. Dall'altra parte ci sarà una Repubblica Ceca che ha bisogno dei tre punti per restare in corsa per un posto nei sedicesimi di finale. Il commissario tecnico Miroslav Kubek dovrà fare a meno di Jurasek infortunato. La gara si disputa anche qui la notte italiana tra mercoledì e giovedì, con calcio d'avvio fissato alle ore 3. Per il gruppo B, in campo Svizzera-Canada a Vancouver. Le due squadre si giocheranno la prima posizione nel raggruppamento. Entrambe le compagini infatti hanno raccolto 4 punti nelle prime due giornate del mondiale. Gli elvetici, dopo il deludente pareggio col Qatar, hanno travolto 4-1 la Bosnia, avversario contro il quale la selezione allenata dal commissario tecnico Jesse Marsh ha pareggiato per poi imporsi nello scorso turno con un robo 6-0 ai danni del Qatar, con lo juventino David a segno con una tripletta. La partita si giocherà quest'oggi, calcio d'inizio alle ore 21 ora italiana. E poi l'altra del girone, Bosnia-Herzegovina, Qatar, ultime chance di qualificazione per la Bosnia ma anche per il Qatar. Le due selezioni sono appaiate all'ultimo posto del gruppo B con appena un punto conquistato nelle ultime due giornate. A entrambe occorre una vittoria per sperare di volare ai sedicesimi di finale, magari nella selezione delle migliori terze classificate. Niente Muharemovic per il commissario tecnico Sergei Barbares, mentre Julen Lopetegui non può contare su Hamed e Madibo. La sfida anche qui si gioca alle ore 21 ora italiana di quest'oggi al Seattle Stadium. Per il gruppo C, infine, Marocco-Haiti ad Atlanta si gioca, dove il Marocco andrà a caccia di quel successo che consentirebbe il pass per i sedicesimi di finale. Gli Atlas Lions si presentano alla sfida con un bottino di 4 punti, frutto del pareggio col Brasile, con il quale condivide la testa del gruppo C, e l'affermazione di misura ai danni della Scozia. Hakimi e compagni sfidano Haiti all'ultima gara in questa loro prima partecipazione alla rassegna iridata dal 74. Duello che va in scena nella notte italiana tra oggi e domani, calcio d'inizio previsto per mezzanotte ora italiana. Infine all'Hard Rock Stadium di Miami, Scozia e Brasile daranno il via a una sfida decisiva per quanto concerne il gruppo C. In classifica McTominay e compagni inseguono i verde oro e il Marocco, staccati di appena una lunghezza. Alla selezione allenata da Steve Clark serve una vittoria per centrare la qualificazione, altrimenti sarebbe costretta a sperare di finire tra le migliori terze, mentre ai sudamericani è sufficiente il pareggio per centrare il pass per i sedicesimi. L'incontro si disputa nella notte italiana con calcio d'inizio fissato a mezzanotte.

questo è l'inno invece di questi mondiali FIFA World Cup 2026, con, si titola DNA, con Andrea Bocelli, David Guetta e tanti tanti altri. Stiamo parlando di mondiali. Tra le novità che sono state introdotte in questo mondiale a tre tra Messico, Stati Uniti e Canada, c'è un dettaglio che inizialmente è passato, se vogliamo, un po' in sordina, ma che adesso sta facendo storcere il naso un po' a tutti. Che cos'è? È l'hydration break, l'evoluzione di quello che una volta chiamavamo cooling break. Non è altro che una pausa per permettere ai giocatori di idratarsi, appunto. Ricorda un po' il concetto, no, del time out, tanto caro agli sport poi americani. Se l'antenato, il cooling break, era nato proprio come un'opzione in caso di fattori estremi, no? Temperature altissime e a discrezione della compassione anche dell'arbitro, la nuova versione adottata in questa edizione dei campionati del mondo di calcio è un po' diversa. Dal cooling break motivato dal caldo si passa all'hydration break, una pausa strutturata inserita a metà dei due tempi di gioco, a prescindere da cosa dica il termometro o dagli stadi climatizzati. Quindi uno stop forzato che dall'inizio dei mondiali ha attirato le critiche di molti addetti ai lavori, dai calciatori stessi agli allenatori fino ai tifosi. Gli unici contenti sono chi ha introdotto questa novità, ovviamente la FIFA, e chi ne giova poi in maniera diretta, gli sponsor, perché poi è tutto questo ormai, no? È diventato un gran carrozzone di pubblicità. Perché quei due intervalli posizionati nel cuore del primo e del secondo tempo vengono sistematicamente riempiti con spot pubblicitari in una finestra strategica per gli sponsor che vale milioni di dollari, che vanno poi a chi? Bello saperlo. Nuovi spazi decisamente appetibili che prima non esistevano nel calcio. Per fare un esempio pratico, negli Stati Uniti una pubblicità di 30 secondi durante un classico blocco commerciale può costare tra i 130.000 e 150.000 dollari, mentre piazzare uno spot durante l'hydration break può arrivare a costare anche 200.000 dollari per un singolo slot. È un affare per il marketing, ma non certo per lo sport, per il gioco. La doppia pausa decisa a tavolino trasforma la divisione della partita da due tempi a quattro, come negli sport americani, appunto, il basket ad esempio. Lo stop permette agli allenatori

di effettuare un vero e proprio time out, che non esiste nella storia del calcio, di dare indicazioni e riorganizzare la squadra in maniera radicale, cosa che non sarebbe possibile con gli 11 giocatori dislocati sul terreno di gioco. Inoltre, cosa non da poco, l'interruzione del gioco può cambiare l'inerzia di una partita, soprattutto sotto il profilo psicologico, e basta davvero poco. Chi era in controllo perde magari i riferimenti, chi stava soffrendo ha modo di riprendere fiato e quindi riorganizzarsi e riorganizzare anche le idee. Un effetto testimoniato anche da uno studio che è stato condotto dal quotidiano spagnolo El País, secondo cui l'hydration break ha avuto un impatto significativo nel 78% dei casi. Analizzando le 56 pause delle prime 28 partite, in 24 casi c'è stato un cambio di inerzia evidente nello svolgimento del match. Uno dei più critici è stato Marcelo Bielsa, commissario tecnico dell'Uruguay, che ha detto: le pause obbligatorie per l'idratazione non aggiungono nulla e tolgono molto al gioco. Giocare 4 tempi invece di 2 altera il concetto stesso di calcio. La regola prevede 3 minuti di recupero. Non hanno pensato alle conseguenze che questo potrebbe avere sullo sport, ma piuttosto un altro tipo di ripercussione, ha aggiunto Bielsa. Prima di questa decisione il calcio aveva una caratteristica, ora ne ha un'altra. Un'opinione che è in linea anche con quella di Thomas Tuchel, allenatore dell'Inghilterra, che ha assistito ai fischi dei tifosi proprio durante la hydration break nel match d'esordio contro la Croazia. Penso che interrompa e alteri l'identità di una partita di calcio molto più di quanto immaginassi. Avevo già delle pause per idratarmi quando faceva davvero molto caldo ed era necessario, ma erano più brevi, venivano utilizzate solo in poche partite. Per una questione di equità ora viene fatto in ogni partita, a prescindere, per ogni squadra, ma questo interrompe la partita quasi in 4 tempi e credo che cambi la natura dell'incontro più di quanto pensassi. Insomma, gli addetti ai lavori si lamentano, i tifosi fischiano e chi è davanti alla TV viene bombardato dagli spot, tutto in nome della corretta idratazione dei calciatori, certo, ma a vincere sono la FIFA e gli sponsor, mentre il calcio perde sempre più identità con lo spettacolo di un pallone che rotola ridotto a un enorme contenitore di pubblicità. Thank you.

Pazzi stupidi ragazzi, insieme a Raff con il suo nuovo singolo per l'estate 2026. Noi siamo arrivati al termine dell'appuntamento di quest'oggi qui su RNC con me, Federico Colodemantino. Vi lascio con tutta l'informazione, le notizie in formato flash, tra pochissimo con la nostra redazione nazionale di In Blu. Ci risentiamo puntuali domattina a partire dalle 10. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: Buongiorno da Antonella Mitoli. I colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. L'annuncio del Pakistan che funge da mediatore sul memorandum di pace fra i due paesi. Secondo l'agenzia France Press, un alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. Fra i nodi sul tavolo, il nucleare iraniano, le ispezioni ai siti iraniani ci saranno prima o poi, assicura Rafael Grossi, il direttore dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. L'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé, così Papa Leone durante l'udienza generale incentrata sul mistero eucaristico. L'Eucaristia ci offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, ha aggiunto il Pontefice. Esco dal carcere da innocente, lo ha detto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, lasciando stamane il carcere di Rebibbia dopo un anno e 5 mesi di detenzione per corruzione e finanziamento illecito. Alemanno, tra l'altro, ha fatto una considerazione sul sovraffollamento delle carceri, raccontando di aver conosciuto questa esperienza una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, lo ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio 2016 nel corso del processo nell'aula bunker di Rebibbia, a carico di 4007 egiziani per i quali il procuratore aggiunto con la IOCO ieri al termine di una dura requisitoria ha chiesto l'ergastolo per 3 di loro e 17 anni e mezzo di reclusione per un quarto imputato. Prevista per oggi rientro in Italia degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia, liberato anche Mattia Salvares Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. Lo ha detto il sindaco Sala, aggiungendo che stamani il comandante dei vigili andrà dalla famiglia perché vogliamo capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
5: E abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
9: La radio invita a te.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

come per ogni puntata Radio RNC di questo programma Ogni Finestra Una Canzone, incominciamo anche oggi, incominceremo comunque il programma con un brano solamente suonato, come facciamo normalmente, per mettersi in clima, in sintonia sulle canzoni del tempo passato. Non di questo parleremo ancora. Un cordiale saluto, un benvenuto all'ascolto di questo programma di canzoni e musiche che ci portano al tempo passato. Voglio mettere un brano solamente musicale per metterci in sintonia, perché le radio in genere trasmettono tanti tipi di musica e però possono anche trasmettere delle musiche molto recenti, invece noi torniamo molto indietro e voglio tornare addirittura, dopo un cordiale saluto, un benvenuto e un buon ascolto, e dirvi che siete sintonizzati su Radio RNC con un brano con Frank Purcell, la sua orchestra, George Ware the Days, Reskin e adattamento di Mori con orchestra Frank Purcell. Parliamo italiano per annunciare questo brano molto noto e famoso anche come canzone. Quelli erano giorni, e per noi erano giorni quelli delle canzoni di tanti anni fa, e con questo brano apriamo la trasmissione di oggi.

Campus Hell con la sua grande orchestra ha aperto la puntata di oggi ricordando i giorni nostri, perché se il titolo è Quelli erano giorni, vuol dire che noi ricordiamo i giorni che erano. E per ricordare i giorni che erano, dopo questo brano interpretato da Campus Hell con la sua orchestra, vogliamo ascoltare alcuni brani interpretati da Giuseppe Negroni. Parleremo di lui anche nel corso del programma di oggi, e intanto ascoltiamo la prima canzone che ha per titolo La smania addosso, Giuseppe Negroni.

Giuseppe Negroni con questa interpretazione ci ha intrattenuto come prima canzone nel corso del programma. Abbiamo ascoltato La smania addosso, Giuseppe Negroni. Giuseppe Negroni è sì un grande cantante che è stato anche riconosciuto da ascoltatrici e ascoltatori con una canzone che ha avuto anche successo nella pubblicità quando si cantavano Sette stelle dell'Orsa Maggiore. E molti non sanno che in provincia di Bologna c'è un paese che si chiama Medicina, così come quella che si trovano nella farmacia. Il cantante Giuseppe Negroni è nato appunto a Medicina, provincia di Bologna, il 2 ottobre del 1930. Cominciò a cantare per potersi laureare in chimica. Scoperto però dal maestro Bertolazzi, incise il suo primo disco nel 1952, debuttando in seguito alla radio con l'orchestra William Galassini. Passato alla formazione Angelini, cantò alcuni anni interpretando in varie manifestazioni, il Festival di Grado di Milano del 58. Dotato di una buona voce, colori scuri, gradevole e ben impostata, incise dischi e conobbe una discreta popolarità fino ai primi anni 60. Giuseppe Negroni lo ascoltiamo adesso in una canzone un po' più impegnata come Serenatella Amara.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione con la voce di Giuseppe Negroni. Il brano che è andato in onda aveva per titolo Serenatella Amara, un Giuseppe Negroni un po' più serio, perché normalmente lui interpretava anche canzoni abbastanza allegre. Serenatella Amara, passiamo adesso a Giuseppe Negroni ancora con una canzone che ha per titolo La Grande Giostra. Vogliamo conoscere meglio Giuseppe Negroni, questa sua voce, e ho parlato anche di lui prima di questa canzone, dando qualche notizia della sua biografia qui in questo programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC in compagnia di Aldo.

Radio MNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. So che molte ascoltatrici e ascoltatori amano questo programma anche perché, secondo qualcuno, Aldo è ancora l'ultima spiaggia, nel senso di ultima spiaggia per trovare ancora canzoni, musiche del tempo passato, trovare ancora incisioni a 78 giri. Un programma un po' speciale per oggi. Abbiamo cominciato con Giuseppe Negroni e proseguiamo con Wanda Romanelli. Direi parleremo ancora, o parleremo nel corso della trasmissione, dopo il primo brano. Ascoltiamo Wanda Romanelli in Serenata ad Agrigento. Molte volte le nostre città italiane sono state molto cantate con le canzoni e hanno preso spunto per dei brani molto originali. Con questa, con Wanda Romanelli, siamo ad Agrigento.

Abbiamo ascoltato la voce di Wanda Romanelli, che ha interpretato una canzone per una serenata molto originale, Serenata ad Agrigento. Due parole, due note sulla voce e sulla cantante Wanda Romanelli, che è nata a Roma nel 1935 ed è stata scoperta nel 1955 dal maestro Francesco Ferrari. Ottiene i primi ingaggi radiofonici come cantante di swing. Un paio di anni la sua attività è prettamente radiofonica, poi passa all'orchestra Fragna, con la quale affina le sue qualità melodiche, e successivamente con William Galassini, dove torna di nuovo ad ritmo esibendosi anche in TV. Fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 prende parte a diversi festival della canzone, tra cui quella di Napoli e Messina, lavorando in teatro, nel cinema. Nel film ha 20 anni e sempre festa come soubrette. Nel 58 partecipa insieme a Claudio Villa ad una fortunata tournée in Australia e al Festival del Musichiere, e alla Sei Giorni di Milano nel 62 partecipa poi al Festival di Sanremo in coppia con Nellì Fioravanti con Fiori sull'acqua. Rimane in attività fino agli anni 70, soprattutto all'estero. Possiamo ascoltare da Wanda Romanelli adesso una elegantissima canzone dal titolo Aspettandoti.

ascoltato la voce di Wanda Romanelli in un'elegante canzone, come aveva annunciato dal titolo Aspettandosi. Aspettandoti ci porta a Cipria di Sole, sempre con Wanda Romanelli, a Radio RNC in compagnia di Aldo.

0: Molto immaginoso questo titolo, Cipria di Sole. Abbiamo ascoltato Wanda Romanelli in questa interpretazione e abbiamo parlato di Wanda Romanelli nel corso del programma di oggi. Voglio offrirvi adesso, cari amiche ascoltatrici e ascoltatori di Radio RNC, una sorpresa. Sarà la voce di Giorgio Consolini in Sanremo Story. Questa è la famosa sigla della orchestra Angelini, più e più volte trasmessa a questo programma.
1: Buonasera. Dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana. L'orchestra è diretta dal maestro Angelini.

speranza vana quella di tornare a un Sanremo degli anni 50 o degli anni 60, però con questo programma in compagnia di Aldo a Radio RNC possiamo avere ancora l'illusione oppure la voglia di ascoltare le incisioni ancora originali d'epoca. Abbiamo ascoltato Giorgio Consolini in Sanremo Story. Giorgio Consolini, cantante, nato a Bologna il 28 agosto del 1920, impegnato presso una azienda di prodotti farmaceutici, venne incoraggiato dai colleghi a studiare canto. Cominciò la carriera in pieno periodo della guerra, esibendosi nelle balere romagnole. Il suo arrivo alla radio fu abbastanza ritardato, solo nel 1952, partecipando alla trasmissione 10 canzoni d'amore da salvare, e raggiunse tanto la popolarità da essere definita la voce di una canzone e di un cantante tutto italiano, cantando il brano che ascoltiamo da Giorgio Consolini.

Abbiamo ascoltato Cantando con la voce di Giorgio Consolini, due note con Frank Purcell e la sua orchestra. Frank Purcell ha composto Abacaccio.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: La radio ci ha invitato e la radio ha eseguito il suo dovere. Per Ogni finestra una canzone, anche per il programma di oggi. Da Radio RNC, Aldo dà un appuntamento a domani e noi vi sentiamoci domani, così come tutti i giorni, con le canzoni e le musiche di tanti anni fa. A risentirci.
0: Primo sole.
5: RNC, in blu.

Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In Iran le ispezioni sul nucleare ci saranno, lo assicura l'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. Il Senato americano vota no alla guerra nel Golfo, voto inopportuno, dice Trump. Continuano i negoziati per cercare un'intesa fra Libano e Israele, a Tel Aviv presenta un suo piano. Il caldo estremo avvolge l'Italia e l'Europa, oggi 16 città da bollino rosso. L'Eucaristia antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così il Papa nell'udienza oggi in Piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran, una risoluzione simbolica ma che evidenzia le divisioni anche fra i repubblicani. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposta ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E riprendono oggi pomeriggio a Washington i colloqui fra Libano e Israele in un clima di tensione soprattutto dal lato israeliano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran, che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione delle zone pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il Comando Militare Centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare in loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E in Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca. Torniamo in Italia. La Meloni va oggi a Berlino per il vertice con gli altri leader europei in vista del vertice NATO di luglio. Sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi. Lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra. Parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia, con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza. Parole che arrivano anche a poche ore dal summit di Berlino del formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo, un modo per placare il presidente americano critico nell'Alleanza Atlantica. Al vertice del pomeriggio di Berlino ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina, oltre che dell'Europa e della NATO, tema che sarà tra l'altro il capitolo centrale del vertice. Da Grazie a Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gianni Alemán è uscito stamattina dal carcere di Rebibbia dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di carcere per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, centinaia di sostenitori. Esco da innocente, ha detto Alemán ai giornalisti, parlando anche del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Mezza Europa alle prese con la morsa del caldo torrido, l'allarme particolarmente alto in Francia ma anche in altri paesi. Domani bollino rosso in 17 città italiane. Sentiamo Marco Bergamaschi.
5: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna ha rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Processo Giulio Regeni nell'aula bunker di Rebibbia. Il procuratore Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano in un carcere egiziano. Hanno tolto a Giulio la condizione di essere umano, è morto dopo atroci sofferenze, ha detto Colaiocco in una dura requisitoria. Raggiunta l'intesa fra Ministero e Medici di Famiglia sulle case di comunità, sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala. Il pirata della strada, un 27enne albanese che non si è fermato al posto di blocco, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L'Eucaristia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro questa mattina. Sentiamo Rita Salerno.
7: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della Libreria Editrice Vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
8: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
7: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
1: E sono rientrati poco fa a Fiumicino i 2 attivisti della flottiglia di terra che erano stati arrestati 1 mese fa in Libia. E questa era l'ultima notizia. Grazie a Lorenzo Sada che ci ha seguito in regia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Lamporecchio, oltre le divisioni. Raccontata da Marta Quilici. TV Libera.
1: In questa storia protagoniste sono le differenze. Quelle tra amici e compagni, tra parrocchia e casa del popolo, tra militanti di partito e fedeli della Chiesa. Protagoniste sono le differenze che per anni, per decenni, sono state anche divisioni, ma adesso non lo sono più. La storia della comunità solidale di Lamporecchio è unica nel suo genere. Nasce in un paesino di poco più di 7.000 anime, conosciuto quasi esclusivamente per essere la patria del Brigidino. Si estende in provincia di Pistoia, tra le colline del Montalbano fino alle acque del Padule di Fucecchio. Qui un gruppo di persone è riuscito a sublimare nella missione più alta dell'aiuto verso il prossimo le divisioni ataviche che caratterizzavano quella terra, anche nelle realtà di volontariato. Lamporecchio nel 1980 conquistò il titolo di comune più rosso d'Italia. Alle elezioni di quell'anno il Partito Comunista arrivò a percentuali tra le più alte dell'intero Stivale, tanto da avere l'onore di ospitare l'anno successivo il segretario del partito in persona, Enrico Berlinguer. Sul fronte opposto c'era la parrocchia, anche questa molto frequentata e attiva. Da entrambe le parti fiorivano iniziative di volontariato, da un lato nelle case del popolo e nelle associazioni laiche, dall'altro nella Caritas e nelle altre realtà legate alla Chiesa. Parti vive e partecipate, ma se non rivali, per anni sicuramente divise.
2: Quelli che erano i principi di un socialismo vero che veniva diffuso, formato nelle casse del popolo, dalla lettura dell'Unità, insomma, i miei coetanei che magari non venivano in chiesa, però con loro c'era sempre un dialogo sulla giustizia sociale, sulla voglia di cambiare il mondo e che magari individuava nella chiesa, come anche può essere avvenuto, una forma di quasi di nemico, no? Ma forse neanche era un po' penso anche una moda, un po' siamo toscani, un po' siamo anche un po' scanzonati, ci piace anche un po' avercela con qualcuno, no? Nel mondo. E, però sul piano umano, sul piano non è mai stato una barriera.
1: Un primo nucleo di persone, circa 10 anni fa, capì che se le associazioni e le realtà di volontariato avessero unito le forze, ne avrebbe tratto vantaggio l'intera comunità.
2: Sulla spinta del parroco è nato il centro d'ascolto della Caritas, abbiamo fatto corso di formazione, però poi da lì l'incontro è stato anche con persone appunto che non avevano magari le stesse motivazioni spirituali, religiose, diciamo, però che, con cui mi trovavo veramente nella volontà di rispondere, di cercare di fare qualcosa per rispondere ai bisogni. Quindi a me poteva nascere dal Vangelo, però quell'altro da altre persone, da altre motivazioni sempre valide.
1: È nata così la comunità solidale di Lamporecchio, una comunità che aiuta se stessa trovando al proprio interno le risorse per andare in soccorso di chi per un periodo da solo non ce la fa.
3: C'era la necessità di mettersi insieme perché eravamo consapevoli che il welfare state non era più in grado di essere da solo e che quindi la comunità, quindi dovevamo passare alla welfare community, dove non voleva sostituirsi alle istituzioni ma dare una mano, integrarsi.
1: Il gruppo si occupa di sostegno e accoglienza ai migranti, di assistenza ai pazienti, in cure palliative, di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di combattere l'isolamento e la solitudine tra le persone anziane. Svolge attività di centro di ascolto, di distribuzione di pacchi alimentari e di vestiti per le persone in difficoltà.
3: Lamporecchio senza la comunità solidale penso che sarebbe più povera, più che economicamente, più povera forse nei valori della comunità proprio.
1: Le attività della comunità solidale sono possibili grazie al coinvolgimento di tanti volontari, tutti mossi dallo stesso obiettivo: migliorare la vita della propria comunità, stare accanto a chi ne ha più bisogno, superando le divisioni e le diffidenze reciproche. Non è un caso allora che quando il nucleo fondatore ha dovuto individuare un simbolo che rappresentasse l'attività della comunità solidale di Lamporecchio, Camporecchio abbia scelto la ginestra, il fiore che, come cantava Leopardi, nasce e fiorisce anche sui terreni più aridi e che è metafora di compassione e di solidarietà tra gli umani davanti all'avversità della vita.
3: Dare un senso anche in maniera gratuita proprio nell'aiutare gli altri, dare un senso anche alla vita, che io dico sempre, qual è la cosa più bella? Che ci ricordino dopo, quando non ci saremo più, per quello anche se poco siamo riusciti a fare per il bene per la comunità. E questo che può essere un valore cristiano ma anche laico, no? Anche di un non credente.
0: Si sente la Chiesa delle persone.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
5: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
6: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: RLC 107.4. La tua radio.
7: La tua radio.
4: La tua radio.

0: RMC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

In Blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Piera Achille Dosfini. Il segretario generale della NATO Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Questo per contrastare le parole del presidente americano Trump, e ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che chiede alla premier Meloni di riferire in Parlamento. Nuova uscita del presidente americano Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari.
1: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposta ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello Stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E proprio in questi istanti l'Oman ha annunciato l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello Stretto di Hormuz, accessibile a tutte le navi che intendono transitare nella zona. Italia ed Europa occidentale sempre nella morsa del caldo, temperature ben oltre la media stagionale, notti tropicali con il termometro che fatica a scendere sotto i 24 gradi.
2: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022, e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città, con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,50%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachile Dolfini. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, replicando alle accuse del presidente americano Trump, e ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che crede alla premier Meloni di riferire in Parlamento.
2: Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi, lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra, parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia, con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza, parole che arrivano anche a poche ore dal summit di Berlino del formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa, che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump, e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo. Da Grazie Augusto Cantelli.
1: Nuova uscita del presidente americano Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. L'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, accessibile a tutte le navi che intendano transitare nella zona. L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro.
3: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della Libreria Editrice Vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
4: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
3: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,62%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una notizia dell'ultima ora: evacuato per un allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
6: In Blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: RNC.
1: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: lontano da me.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachile Dolfini. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che chiede alla premier Meloni di riferire in Parlamento. Abbiamo rispettato i trattati, sottolinea il ministro della difesa Crosetto. Nuova uscita del presidente Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto l'Oman ha annunciato l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. E riprendono a Washington i colloqui tra Libano e Israele, ma la tensione è alta.
2: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran, che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione della zona pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il Comando Militare Centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare nei loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese, alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,72% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Italia ed Europa occidentale sempre nella morsa del caldo, la situazione non accenna a migliorare.
3: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
5: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: In blu, la radio con te.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: arrivederci.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Ci sei.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini, segretario generale della NATO. Rutte ribadisce il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran in risposta agli attacchi di Trump e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Abbiamo rispettato i trattati, solo un appoggio tecnico, ribadisce il ministro della difesa Crosetto. E c'è una nuova uscita del presidente americano Trump che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati.
1: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul Social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposta ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E proprio l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, accessibile a tutte le navi che intendano transitare nella zona. Raggiunta l'intesa tra il Ministero della Salute e i medici di famiglia sulle cosiddette case di comunità che ridisegnano l'assistenza di base.
2: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,78%, quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Bibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo un bellissimo tema da trattare. Come sempre, quando si tratta dei Vangeli, vedremo di sviluppare il più possibile il tema trattato da Giovanni nel capitolo 7. È un capitolo particolare nel quale l'Evangelista indica qual è la sapienza di Gesù. Gesù non si pone su un piano teorico, non fa una discussione teologica, si pone su un piano pratico. Quindi è la pratica del messaggio di Gesù quella che può convincere ogni persona dell'origine divina della stessa. In quanti cercano il desiderio e la pienezza di vita, l'accoglienza e la traduzione in pratica del messaggio di Gesù libererà delle energie, perché ognuno di noi ha delle energie dentro, delle capacità di amore. Quando ci si incontra con la parola, è come il chicco di grano che si trova il terreno adatto e tutte quelle energie, quelle ricchezze che erano nel chicco di grano esplodono e si liberano.

Quindi è per quanti hanno, ma bisogna averlo, desiderio di pienezza di vita? Per questo le persone religiose sono escluse. Le persone religiose sono quelle che hanno soffocato la loro vita, sono quelle che hanno soffocato i loro stimoli vitali, sono quelle che hanno represso la loro affettività, per cui sono estranee da questo insegnamento di Gesù. Ma quanti hanno il desiderio di pienezza di vita accolgono il messaggio di Gesù, dal momento stesso in cui lo mettono in pratica, sentiranno liberare in loro una potenza tale che sarà l'unica autentica conferma che le parole di Gesù provengono da Dio.

Quindi, quanti orientano la propria esistenza verso il bene degli altri, sperimenteranno la verità delle parole di Gesù. Quello che Gesù ci propone non è riservato a un gruppo particolare, a un'elite spirituale e intellettuale, ma essendo un atteggiamento pratico è rivolto a tutti quanti. Non c'è bisogno di titoli di studio, non c'è bisogno di particolari stili di vita. Quello che Gesù dice è a disposizione di tutti. Metti in pratica questo mio messaggio. E il messaggio di Gesù è uno. Collabora con il Padre e con la sua azione creatrice, comunicando vita agli altri.

Vedete, l'incontro con Gesù ha un effetto nella persona, lo rende ancora più felice di essere al mondo. L'unica cosa che Gesù chiede adesso fa, che ogni persona che incontri sia ancora più felice di essere al mondo. Quindi ognuno può sperimentare da sé se il suo messaggio è di origine divina o no. Se qualcuno vuole fare la sua volontà, conoscerà se tale dottrina è da Dio o se io parlo da me stesso. Allora Gesù ci invita alla pratica non di una legge, ma di un amore.

Ma perché questa distanza di Gesù dalla legge? Perché la legge, fosse anche una legge divina, non può conoscere l'individuo nella sua concretezza. Quando viene stabilita una legge, la legge è fatta per tutti. La legge non può conoscere la situazione specifica di un individuo. Allora, se noi stasera siamo qui, con tutta la buona volontà ci mettiamo a fare una legge, questa legge forse andrà bene alla maggioranza, ma ci saranno alcuni che troveranno difficile vivere queste regole. Per altri sarà impossibile.

Allora, dal momento che esiste la legge, ecco che esiste una separazione tra coloro che la possono osservare e quelli che non la possono osservare. E secondo i dettami religiosi, quindi tra puri e impuri, tra giusti e ingiusti, tra ammessi e esclusi, tra degni e indegni, allora Gesù denuncia che quella che viene contrabbandata come volontà di Dio in realtà è la nemica di Dio, perché impedisce al popolo di scorgere il suo amore.

Quando uno attraverso una legge sente che la sua condizione è una condizione negativa, quando la legge lo fa sentire in colpa e in peccato, quando la legge gli impone degli obblighi che lui assolutamente non riesce a portare avanti, come farà questa persona a sperimentare l'amore del Padre? Allora Gesù prende le distanze. Dio non governa gli uomini emanando leggi che gli uomini devono osservare, ma Dio governa gli uomini comunicando loro il suo spirito.

Mentre la legge è un codice esterno all'uomo, lo spirito di Dio è intimo, interiore all'uomo. E lo spirito agisce in ognuno di noi in maniera differente. Ognuno di noi è diverso. Ognuno di noi, per la sua storia e per la sua vita, ha delle qualità, delle capacità, delle necessità, delle esigenze che sono uniche. Ebbene, l'azione dello Spirito fa fiorire queste persone in una maniera unica e inedita. Quindi non è un'osservanza di una legge, che alcuni possono farlo e altri no, ma è un'accoglienza dello Spirito di Dio. Ripeto, Dio non governa gli uomini emanando leggi che costoro devono osservare, ma li governa comunicando loro il suo spirito, cioè la forza interiore che dà agli uomini la capacità di amare, come da Dio sono amati. E Gesù adesso mette un altro criterio. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha inviato è veritiero. In lui non c'è ingiustizia. Gesù sta dando un criterio fondamentale per giudicare la validità o meno di una persona e del suo insegnamento. Se cerca la propria gloria e il proprio onore. Quando uno cerca la propria gloria e il proprio onore, attenzione, perché arriva a manipolare Dio per i suoi scopi e per i suoi intenti. La ricerca del proprio prestigio, l'ansia della propria ambizione, il bisogno di essere al di sopra degli altri, di essere riveriti, di essere ossequiati, denuncia che la dottrina viene imposta non procede da Dio, ma dall'uomo. Dall'uomo stesso ed è un mezzo come un altro per coprire i propri interessi. Chi con il suo insegnamento non intende comunicare vita, la gloria, dice Gesù, di chi l'ha inviato, cerca solo la propria gloria. Attenzione, è una persona pericolosa, perché piegherà e falsificherà Dio per i propri scopi. Quanti intendono dominare il popolo hanno bisogno di presentare un Dio dominatore e hanno bisogno di contrabbandare e di spacciare come legge divina quelle che sono, lo diceva Gesù, soltanto le loro pretese e le loro misere idee. Ecco perché il Dio presentato dalle autorità religiose è un'autorità che è stata manipolata, prostituita e piegata agli interessi della casta sacerdotale. Una divinità che legittima il potere della casta sacerdotale e il loro dominio. Una divinità nemica dell'uomo, una divinità che proibisce tutto quello che è piacevole e impone tutto quello che è sgradevole.

Questo è il dio della religione, un dio nemico della felicità degli uomini. Tant'è vero che gli uomini della religione amano parlare del dolore, del sacrificio e della rinuncia e della penitenza, ma nel loro vocabolario la parola felicità, la parola gioia, la parola piacere, per carità, è un linguaggio completamente sconosciuto. A queste persone, se togli la sofferenza e il dolore, non sanno più di cosa parlare, perché Dio non è altro che una proiezione del proprio desiderio di dominio delle persone.

Ebbene, al contrario, Gesù non cerca il suo onore, ma l'onore del Padre. Le persone che cercano il proprio onore disonorano Dio, perché piegano Dio per i propri scopi. Gesù accetta di essere disonorato per onorare il Padre. Quindi Gesù non cerca il suo onore, ma l'onore del Padre. Gesù non cerca la propria gloria, ma la gloria del Dio che l'ha mandato ed è in piena sintonia con l'azione creatrice del Padre. Per questo ogni parola, ogni gesto di Gesù, con quella sua tenerezza, con quella sua squisitezza, trasmette, comunica, arricchisce la vita degli altri.

Chi è orientato al bene dell'uomo non sfrutta l'uomo. I capi, invece, denuncia l'Evangelista, usano la legge per conservare la loro posizione di privilegio e di dominio sul popolo. In questa denuncia Gesù non è originale, perché già Geremia fa la denuncia contro gli scribi dell'epoca e dice: la legge che voi vi riempite la bocca con la parola legge, ma quale legge? Quella che voi avete falsificato per i vostri scopi. Quindi già Geremia aveva denunciato che la casta sacerdotale, per il proprio interesse, aveva falsificato la legge di Dio. E Gesù continua: poi vedremo il perché. Perché questa falsificazione? Per il proprio interesse.

Vedete, a quell'epoca il clero come viveva? Viveva delle offerte del popolo, quelle che doveva dare per le proprie colpe. Quindi, per assicurare un flusso continuo di offerte, bisognava fare la legge impraticabile di modo che le persone, anche le più sante, in qualche maniera incorrevano in qualche infrazione e dovevano offrire qualcosa. Allora un altro dei profeti fa una denuncia tremenda. Dice: il peccato, voi siete avidi del peccato del mio popolo. È tremenda la denuncia, nella predica tuonate contro il peccato e i peccatori, ma in cuor vostro voi vi augurate non solo che la gente pecchi, ma che pecchi di più. Più voi peccate, più noi ingrassiamo, perché a quell'epoca il peccato non veniva perdonato con tre pater ave gloria, ma ci volevano tre galline, una capra e due agnelli. Quindi più la gente peccava e più a loro faceva comodo. Ecco quindi falsificato il volto di Dio, un Dio permaloso, un Dio geloso, soltanto per i propri interessi. RNC ha presentato La Sapienza del Cristo, letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: In volo dall'Italia, il segretario della NATO Rutte replica Trump: l'Europa ha sostenuto gli Stati Uniti, anche dall'Italia partiti aerei per l'Iran, trattati rispettati, offerto solo un appoggio tecnico, precisa il ministro Crosetto. La via dell'Omani, sultanato annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, la prossima settimana nuovi colloqui tecnici sull'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. La forza dell'Eucarestia è un antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, dice Papa Leone all'udienza generale in Piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Allarme e sostanze, un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga, lo dice il report del Dipartimento Antidroga sulle dipendenze, sempre più diffuse le sostanze sintetiche. Buonasera da Pier Achille Dolfini. Il segretario generale della NATO Mark Rutte sottolinea sostegno dell'Europa all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Così replica al presidente americano Trump, che accusava l'Alleanza Atlantica, e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Fabio Bolzetta.
2: Il summit a Berlino, tra i cinque principali paesi europei con maggiore capacità militare, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, in vista del vertice NATO, in programma ad Ankara il 7-8 luglio. A fare notizia dell'incontro dei cosiddetti paesi E5 sono state le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Fox News, a cui ha rivelato di 500 aerei statunitensi che hanno utilizzato le basi in Italia durante la guerra in Iran. A stretto giro il chiarimento del governo italiano: si è trattato solo di voli tecnici e logistici e di quello dell'alleanza. Il segretario generale ha sottolineato che gli alleati, tra cui l'Italia, hanno dato attuazione agli accordi bilaterali in tema di basi e sorvoli. Intanto a Berlino è atterrata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In videocollegamento invece il segretario generale NATO Rutte a Washington per un incontro con il presidente Trump, il quale più volte si è dimostrato critico con i partner dell'alleanza sulla distribuzione dei finanziamenti militari dei paesi membri. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Immediate le reazioni politiche agli annunci del segretario generale della NATO Rutte, le precisazioni del governo, l'attacco delle opposizioni. Allora facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
3: Buonasera Pier Achille, un messaggio totalmente fallace, la durissima risposta del Ministero della Difesa alle parole pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte sui 500 voli di aerei americani decollati dalle basi in Italia verso l'Iran. L'Italia rispetta i trattati, sottolinea il titolare della difesa Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula ed elencare volo per volo tutti quelli autorizzati per attività tecniche di supporto, ma non a missioni di natura cinetica. Per le opposizioni invece 500 decolli dalle basi stanno lì a dimostrare il coinvolgimento dell'Italia nella guerra senza il via libera parlamentare. Chiedo a Meloni di fare chiarezza, presidente del Consiglio, che si trova a Berlino per il vertice del formato E5. Tra i temi anche la guerra in Ucraina, sullo sfondo le relazioni con Trump, si abbassano i toni dopo gli scontri dei giorni scorsi. Per le celebrazioni dell'indipendenza arrivano le parole dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta, che loda Meloni, da lei un lavoro eccellente, rispettati gli accordi sulle basi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: E proprio in questi momenti, a chiudere il cerchio e a spegnere la polemica, una dichiarazione della NATO Rutte: si riferiva alla logistica e al supporto tecnico dell'Italia, non al decollo dei voli. Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran, e l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
4: Martedì riprenderanno i colloqui tecnici USA-Iran. La notizia arriva dal Pakistan, paese mediatore, assieme al Qatar sul memorandum di pace. L'intesa però è lontana su quasi tutto. Gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Quando e come potranno utilizzarli non è chiaro. Trump scrive che Teheran ci ha informati che non c'è alcun tipo di pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz, e sul nucleare il tycoon insiste: le ispezioni avverranno su tutto. Ma il regime sciita replica solo dopo l'accordo definitivo. Anche per l'Agenzia Atomica Internazionale le ispezioni avverranno, ma non si sa quando. L'incertezza è totale. Intanto il presidente USA prova a ricucire col suo partito dopo lo schiaffo del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. È un atto simbolico e però una pessima notizia per Trump, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e i sondaggi a picco. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Paolo Fucili.
5: L'Eucaristia è il pane del cammino verso la patria celeste, dono, spiega Leone, che ci fa entrare nella dinamica dell'unità.
6: Che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità.
5: Udienza del mercoledì a San Pietro sotto il sole rovente di stamattina, la prossima sarà il 5 agosto dopo le vacanze del Papa. Non trascurate, si raccomanda, la preparazione alla messa con la confessione frequente e facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Infine parla di vacanze come tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
6: Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
5: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un dono per Gaza, la visita del cardinale Pizzaballa nella Striscia, dove è arrivato insieme al patriarca greco ortodosso Teofilo III. Una volta ancora Pizzaballa ha visitato le zone colpite dalla guerra e ha lasciato anche un segno concreto, il racconto di padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza, raccolto da Alessandra Buzzetti.
7: Ha avuto, continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
8: Stanco, magrato e sorridente, padre Gabriel Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
7: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
8: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
7: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole. Per l'acqua potabile l'emergenza è ancora più grande.
1: La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Nel corso del processo l'Avvocatura dello Stato ha ricordato che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Europa nord-occidentale. In Italia, secondo le previsioni, le temperature si alzeranno ancora nel fine settimana. Antonella Mazza Teruelli.
9: Si farà sentire sempre più il caldo, aumentando le temperature il prossimo fine settimana, anche fino a 40 gradi secondo le previsioni meteo, soprattutto in pianura al nord e nelle aree interne del centro. Da inizio settimana il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 per informazioni e consigli ad anziani e persone fragili per la prevenzione sulla salute degli effetti stagionali. Intanto però oggi è attesa verso sera pioggia grandine in più parti della penisola e la Protezione Civile avvisa 7 regioni per rischio temporali e allagamenti. Dal nord-ovest il Piemonte alla dorsale appenninica in Umbria e in Abruzzo fino a sud in Basilicata e Calabria, oltre alle isole maggiori. Sul resto dell'Italia continua a prevalere massa d'aria calda intensa almeno fino ai primi di luglio. A risentire della variazione termica sono soprattutto la Gran Bretagna, che oggi ha chiuso in anticipo più di 1000 scuole nel sud del paese, la Spagna e in particolare la Francia, dove a causa meteo sono chiusi tratti ferroviari e oltre 70.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. Antonella Mazzateruel, linea. nello studio.
1: Ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. A Milano sarà proclamato il giorno di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco. Alla guida del veicolo in fuga un 27enne albanese arrestato ieri. Un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga e l'allarme lanciato dal Dipartimento Antidroga nel suo report sulle dipendenze. Lucia Scione.
10: I dati presentati al Parlamento non lasciano nulla all'immaginazione. 15-19 anni, la fascia di età dei giovani che possono già definirsi dipendenti da stupefacenti, alcol, social, giochi online, azzardo. 26 studenti su 100 fanno uso abituale di droga. Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, ma sono in crescita cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, stimolanti, allucinogeni, catinoni sintetici, chetamina, raccontano il nuovo fronte delle dipendenze. L'uso combinato di quelle molecole porta ad effetti devastanti. 180.000 minorenni lo scorso anno hanno fatto ricorso a psicofarmaci anche senza prescrizione medica. Parallelamente prosegue l'attività di contrasto al fenomeno. 55 sono le tonnellate di sostanze sequestrate, pari al 25-30% dell'intero volume circolato in Italia nel 2025. Lucia Ascione in linea allo studio.
1: Rallenta a fine 2025 il mercato immobiliare, ma la domanda di mutui continua a crescere. La fotografia scattata dall'Istat. Raffaella Frullone.
11: Il mercato immobiliare italiano rallenta nell'ultima parte dell'anno, ma chiude il 2025 col segno più. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel quarto trimestre sono state registrate 282.000 compravendite immobiliari, in calo dello 0,9 rispetto allo stesso periodo del 2024, una frenata che arriva dopo il buon andamento dei mesi estivi, quando il settore aveva fatto segnare una crescita superiore al 5% su base annua. La flessione riguarda soprattutto gli immobili destinati alle attività economiche, mentre il comparto residenziale continua a rappresentare la parte predominante del mercato. Sul piano territoriale le compravendite residenziali arretrano sia al nord che al sud, mentre il centro è l'unica area in cui si registra un incremento. Diverso il quadro sul fronte del credito: nel quarto trimestre le convenzioni notarili per mutui e finanziamenti garantiti da ipoteca immobiliare superano quota 104.000, con una crescita di oltre il 6% rispetto all'anno precedente, un dato che conferma la ripresa della domanda di finanziamenti per l'acquisto della casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,74%, quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il cinema a tema francescano per l'edizione 2026 dell'Ecco Film Fest, in programma nella città sulle sponde del lago di Como dal 2 al 5 luglio. Fabio Falzone.
4: Con tutte le sue creature, l'edizione numero 7 dell'Ecco Film Fest riparte dopo il successo e la forte partecipazione degli anni scorsi da San Francesco, come dice il titolo, appunto, con tutte le sue creature. Anche il cinema crea, prende le vicende dell'uomo e le trasforma in qualcosa di universale. Quattro giorni dal 2 al 5 luglio di riflessioni ed incontri con grandi protagonisti del cinema: Alba Rohrwacher, che riceverà il premio Lucia, il regista Stéphane Brisé, fresco vincitore del premio Bresson a Venezia, era sempre impegnato nel racconto di un cinema attento al cuore dell'uomo, con film come La legge del mercato e In guerra. E poi Marco Bellocchio con Portobello, il docufilm di TV 2000, L'ottavo giorno, presentato alla Festa di Roma e appena premiato a Parigi. Vere e proprie chicche, come Il poverello di Assisi del 1900.
9: Notte di classica.

Benvenuto a tutti, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Edoardo. Iniziamo la celebrazione con il canto numero 638.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa festeggia la solennità della Natività di San Giovanni Battista. Sant'Agostino, nei suoi discorsi, dice: la Chiesa festeggia la Natività di Giovanni, attribuendole un particolare carattere sacro. Di nessun santo, infatti, noi celebriamo solennemente il giorno natalizio. Celebriamo invece quello di Giovanni e quello di Cristo. Giovanni nasce però da una donna avanti in età. Cristo nasce da una giovane donna, vergine. Il padre di Giovanni non presta fede all'annunzio sulla nascita futura di Giovanni. E vedete, diventa muto. La Vergine crede che Cristo nascerà da lei e lo concepisce nella fede. Ecco, oggi ci mettiamo davanti al Signore e iniziamo questa celebrazione eucaristica chiedendo perdono a Dio per le nostre incredulità, per tutte le volte che siamo stati increduli davanti alla sua parola di vita, alla sua parola che dona coraggio e forza. E chiediamo perdono a Dio anche per tutte le nostre colpe, fragilità, debolezze, chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore,

0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori.
1: Cristo eleison,
2: Cristo eleison.
0: Signore, che siede alla destra del Padre, intercedi per noi.
1: Kyrie eleison,
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre,

0: Preghiamo. O Dio, che hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, concedi alla tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate, mio isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore ed io era stato la mia forza. E ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
2: Grazie.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nella profondità della terra.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia, di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne. «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Siamo di fronte alla gioia della nascita di Giovanni Battista, è il momento in cui si compie il tempo del parto ed Elisabetta, già anziana, avanti in età, dà alla luce un figlio che è la fine della sua vergogna. Questo figlio le toglie la vergogna di non essere stata madre. Il Signore ha manifestato in lei la sua grande misericordia, dice il testo. E il tema di questa nascita verte tutto intorno al problema del nome di questo bambino, il nome. Tutti lo vogliono chiamare con il nome di suo padre, Zaccaria. Ricordiamo che Zaccaria, suo padre, è muto perché non ha creduto alla profezia dell'angelo Gabriele ed è stato punito con l'incapacità di parlare. Non ha creduto alla grandezza di Dio, non ha creduto al miracolo ed ecco che Zaccaria diventa muto. Per questo lui non può esprimersi, ma la madre ha capito invece che si deve chiamare Giovanni. Si impunta su questo fatto. Nessuno della loro parentela si chiama con questo nome, tutti erano meravigliati. Ma cosa sta succedendo? Cambiano le cose? Il problema è che c'è un nome che non è quello che dà la parentela, non è quello che dà la discendenza. E vedete, qui comincia il piano di Dio. Con la nascita di Giovanni Battista è partito il Nuovo Testamento. E questo è una cosa... Questa è una cosa nuova. E così succede nella vita di chi si voglia mettere seriamente a seguire il Signore Gesù. I nomi cambiano, le cose cambiano. I nomi devono essere diversi, che non possono essere quelli della parentela. Tutto cambia. Vedete, in effetti noi abbiamo una serie di doveri, una serie di tasse, no, da pagare, tasse familiari da pagare. Abbiamo una serie di dei penati da adorare e di cose che devono essere a tutti i costi fatte come le abbiamo sempre fatte. Ma non funziona così. Possiamo cambiare i nomi delle cose. Poi
1: non cambiano i nomi delle cose, le cose restano sempre se stesse. Se non cambiamo la nostra condizione, se non cambiamo l'orizzonte in cui operiamo, noi torneremo sempre ai nostri vecchi giri. Si è sempre fatto così. Ed ecco l'impotenza di Dio di manifestarsi, di lavorare, di compiere i miracoli. Non avvenga più. Il Signore Gesù deve arrivare e manda avanti a sé il percursore, il precursore. E questo è un segno di cambiamento, di un evento che cambierà la direzione della storia. E se questo evento, la redenzione, deve arrivare a me, deve cambiare la verità delle cose. Il sistema di pensiero di prima dovrà cambiare, il nome non deve essere della parentela, deve cambiare. E di che nome parliamo? Lo vogliamo chiamare Zaccaria? Ecco, la madre interviene e dice: no, si chiamerà Giovanni. Alla fine interrogano il padre, che scrive e dice: Giovanni è il suo nome, le cose devono cambiare. E in quel momento, proprio nel momento in cui finalmente lui obbedisce all'angelo, attenzione, nel momento in cui lui obbedisce all'angelo, fino in fondo, accettando che il nome non sia il suo, comincia a parlare. C'è questo gioco di questi due nomi che hanno il loro significato. Zaccaria, dal verbo zaccarri, in ebraico, che vuol dire ricordare. Indica Dio che ricorda o fa presente il passato. Il ricordo è il tema della liturgia, far memoria. La storia di Israele deve essere ricordata, la Pasqua è un evento di memoria della notte della liberazione, di tutto l'evento della liberazione. C'è un passato glorioso che è bellissimo, è importante e che non dobbiamo assolutamente dimenticare. E sembra che è ciò che conta per questa famiglia, per gli amici di questa famiglia. Cioè ricordare ciò che è successo e pensare che ciò che è successo deve ispirare il nostro presente. E ciò che è successo è il parametro che veramente conta. E invece no, è successo. Dio si è manifestato in quel determinato momento, in quel tempo. Oggi si manifesta nel presente. Quindi passiamo dal passato al presente. Ecco, dirà la seconda lettura ai Corinzi, ne sono nate di nuove. Chi è in Cristo è una creatura nuova. Dimentico il passato, dice un altro testo di San Paolo, e proteso verso il futuro corro verso la meta che mi è posta dinanzi. Cioè, noi non entriamo nella logica della redenzione finché non apriamo veramente il cuore a quello che Dio sta facendo adesso, che sta facendo con noi. Non diamo la possibilità a Dio di poter fare appunto una cosa nuova. Il momento in cui Dio sta operando è adesso, è ora. C'è un radicarsi nel Dio fa grazia adesso. Dobbiamo ricordarci questa frase ogni giorno. Dio fa grazia adesso, ora. L'amore è una cosa molto importante, è una cosa che deve essere anche curata e sanata, ma tutto questo è finalizzato al fatto che uno apra il cuore all'opera di Dio, adesso, ora. Con Giovanni Battista comincia l'opera di Dio, nasce un bambino, nasce una cosa nuova. Quante volte quando nascono i bambini noi dobbiamo sempre sperare che le proiezioni dei genitori, dei parenti, liberino questi bambini. essere se stessi e li permettano di vivere la loro vita, non la vita al posto di o in funzione di. Dio è potente, può entrare nella vita, può far generare una donna sterile e anziana, la può far generare, può aprire la bocca di un muto, come vediamo nel Vangelo di oggi, aperte la bocca a Zaccaria. Noi sappiamo che Dio fa grazia ora, apriamoci alla grazia di Dio che è e agisce nel presente. Come dicevo all'inizio della celebrazione, ringraziamo il Signore perché ci dà la forza per aprire, ci dà il coraggio di guardare il presente, ci dà la forza di vivere il presente. E chiediamo perdono a noi per il volto in cui siamo stati incredibili e di fronte alla sua grandezza questo degli altri, di fronte alla sua manifestazione abbiamo visto degli ostacoli. Sia lodato Gesù Cristo. E ora tutti insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Uno di Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, nella stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel Spirito e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, è parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, riuniti nella fede per celebrare i benefici del Signore Dio nostro, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché ci ispiri propositi e voti degni della Sua santità. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indichi agli uomini del nostro tempo Gesù, agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per i consacrati alla vita antica, monastica e apostolica, lasciata ogni cosa che appartiene alla terra, seguano senza compromessi Cristo, casto, povero, obbedienti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e l'impegno del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Preghiamo per la cara Ausilia, che ha donato buona parte della sua vita per il bene della nostra comunità. È stata moglie, mamma, sorella e nonna e amica di tante persone che in lei hanno saputo riconoscere un segno luminoso della tenerezza di Dio. Buonasera, Padre, di saper custodire tutto il bene che da lei abbiamo ricevuto. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare oggi preghiamo nell'anniversario per Riva Ausilia, la mamma di Don Gianfranco. Preghiamo per Paiolo Canto, preghiamo il soccorso di Amagna Giovanna, Artese Giovanni, Aluffi Aldo, Buono Giovanna, Pane Bianco Giovanni, perché attraverso le nostre preghiere Dio nostro Padre accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. I desideri del tuo popolo, la tua misericordia conceda a noi, i tuoi fedeli, ciò che la povertà dei nostri meriti non osa sperare. Per Cristo nostro Signore.

0: poniamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni, nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo, che ne vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: In
0: alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna ha eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore, della sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici, e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano, lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine

preghiamo, santifica questi doni con la luce del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.

modo dopo aver cenato, prese il calcio, di nuovo di riscatto, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Cosa ti fai della tua chiesa e di tutta la terra? La parte dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, consigliere del Santo.

0: presbiteri e diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia, ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
2: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro, ma concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace e do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Signore, sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore.
1: Ma chi soltanto la parola di Dio sarà salvato.

0: di Isaac Albéniz, da Suite Española abbiamo ascoltato Sevilla e Granada. Chitarrista Andrés Segovia.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: Ciao a tutti! Vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: Da ormai diversi anni la diocesi di Cremona ha istituito un fondo di solidarietà gestito dalla Caritas diocesana per far fronte a situazioni impreviste di grande povertà che possono colpire singoli e famiglie. Si tratta della Borsa di Sant'Omobono, con un richiamo evidente al santo patrono, come racconta il direttore di Caritas cremonese, Don Pierluigi Codazzi.
3: Sant'Omobono è il patrono della città e della diocesi di Cremona. Era molto famoso per la sua totale dedizione ai poveri, aveva una borsa che si diceva fosse totalmente inesauribile. Da questo nasce l'idea di creare la borsa di Sant'Omobono.
2: Questo fondo di solidarietà è stato istituito nel 2020, come ricorda Alessio Antonioli del centro d'ascolto della Caritas diocesana di Cremona.
4: Era nata per dare risposta alle problematiche emerse con il periodo della pandemia, prosegue però tutt'oggi. È uno strumento fondamentale per cercare di sostenere persone e famiglie in situazione di temporanea difficoltà.
2: A raccontare uno di questi interventi è Paolo Bignelli, volontario di una delle unità pastorali della città di Cremona.
5: Una famiglia in fase di separazione che aveva accumulato diversi debiti, difficoltà proprio a seguire anche i figli. La mamma l'abbiamo supportata per trovare un appartamento, pagare dei debiti con le utenze, per poter fare i riallacci, trovare un altro lavoro, essere supportata anche nella gestione dei propri figli, e questo l'ha permesso di uscire da questo tunnel.
2: I numeri sono importanti, come conferma Alessio Antonioli.
6: La borsa di San Tommobono nel 2025 ha aiutato circa 566 tra persone e nuclei familiari in situazioni di difficoltà all'interno della nostra diocesi, e l'impegno della borsa di San Tommobono è stato di circa 63.000 euro per aiutare famiglie e persone in difficoltà a pagare utenze domestiche, spese mediche, spese legate allo studio, possibilità di reinserimento lavorativo. Questo lo abbiamo fatto grazie agli operatori e ai volontari delle 5 zone pastorali della diocesi. Ciascuna di queste in equipe ha valutato ogni singola domanda e cercato di dare risposta, coinvolgendo anche enti pubblici e associazioni presenti sul territorio.
2: Il lavoro di rete è essenziale, come conferma ancora Vignelli.
5: Un'altra situazione ancora, la figlia che ha problemi di vista seri, varie concomitanze hanno portato ad avere spese impreviste, gli occhiali diventavano una spesa ulteriore e insostenibile. Insieme a risorse della famiglia, nostre, della borsa di San Tommobono, siamo riusciti a dare una risposta anche concreta in breve tempo.
2: Un fondo di solidarietà che riesce a rigenerarsi anche grazie al contributo di chi è stato aiutato, come racconta ancora Antonioli.
6: Persone che sono uscite da un momento di difficoltà.
7: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: L'intelligenza artificiale inquieta Hollywood. Michael Caine legge l'Odissea alla vigilia dell'uscita del film di Christopher Nolan che racconta appunto le avventure di Ulisse. Però la sua voce in realtà non è quella vera, è stata ricreata dall'intelligenza artificiale. Tom Hanks in un'intervista dice che lui ha paura che anche da morto possa dar vita al personaggio di Woody nelle nuove edizioni di eventuali Toy Story della Disney, grazie appunto a queste tecnologie. Dice: è un pensiero spaventoso, ma possono farlo, hanno abbastanza materiale raccolto negli ultimi 31 anni. Ed è di queste ore l'annuncio di un accordo tra Google e lo studio di produzione indipendente A24 destinato a esplorare le nuove applicazioni dell'intelligenza artificiale nell'intrattenimento e nella produzione audiovisiva. Chissà domani su cosa metteremo le mani, diceva il poeta Lucio Dalla in una vecchia canzone. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Non era una polemica, era un'inquietudine quella che vi raccontavo a Hollywood, ma la polemica del premio Strega sembra smorzarsi con le parole di una delle due persone protagoniste del bisticcio, possiamo dire, ma insomma adesso andiamo a vedere tra poco esattamente di cosa si tratta, e cioè Teresa Ciabatti, che ha rilasciato delle dichiarazioni spiegando che non c'è nessun caso, che va tutto bene e quindi la pace sembra tornata al premio Strega. E poi vi racconterò tantissimi eventi in giro per l'Italia dal punto di vista culturale, da nord a sud, da est a ovest, ce ne sono veramente a bizzeffe, quindi prendete carta e penna perché c'è sicuramente qualcosa che vi interessa vicino a voi. Per cominciare un po' di musica, gli Smoke City, Mr. Gorgeous.

Mr. Gorgeous Smoke City. Allora parliamo del premio Strega, della polemica che ha riguardato Teresa Ciabatti e un altro candidato alla vittoria, Michele Mari, durante un trasferimento in pulmino. In questo periodo tutti i candidati finalisti, 6 finalisti quest'anno, non 5, partecipano obbligatoriamente, insomma, a un tour dove presentano i loro libri in giro per l'Italia e anche una tappa all'estero. Dunque, in questi trasferimenti ovviamente sono sempre a contatto i 5, 6 quest'anno finalisti, e durante questo trasferimento c'era stata una chiacchierata e si parlava di tante cose ed è saltata fuori Michela Murgia. Michele Mari ha fatto delle dichiarazioni che hanno suscitato molte polemiche. Nelle scorse ore ha scritto Teresa Ciabatti attraverso un comunicato affidato all'ANSA: nelle scorse ore ho letto ricostruzioni congetturali e dichiarazioni, rompe il silenzio dopo il caos che ha investito lo Strega. Tutto era iniziato giovedì durante il tour di alcuni finalisti verso una tappa pugliese del premio. Sul pulmino Michele Mari, che è in gara con i convitati di pietra, avrebbe definito Michela Murgia, che ricordiamo è scomparsa 3 anni fa, intransigente e violenta perché brutta, suscitando la reazione di Teresa Ciabatti, che partecipa con il libro Donna Regina. La notizia della lite si è sparsa, è montata la polemica, i protagonisti non avevano dichiarato praticamente nulla, fino alla nota della Fondazione Bellonci che organizza il premio, dove ricordavano che, pur avendo ritenuto inopportune le frasi attribuite a Mari dopo averne preso le distanze, lo Strega è una competizione tra opere e l'eventuale esclusione dell'autore ventilata da alcune voci non è nemmeno consentita dal regolamento, la gara prosegue insomma per tutti. Vi avevo raccontato nei giorni scorsi che poi ci sono stati degli altri appuntamenti, il clima sembrava molto disteso. Ieri Teresa Ciabatti ha affidato all'ANSA le sue precisazioni e dice: attenendomi ai fatti, alcuni giorni fa ho assistito e poi preso parte a una conversazione, è già diverso da lite, l'oggetto era Michela Murgia, il suo corpo, non c'è stato alcun litigio furioso tra me e Michele Mari, ma un confronto diretto di idee profondamente diverse. In seguito Mari si è scusato dicendomi che non era sua intenzione ferirmi. Poi la scrittrice corregge le congetture nate sulla diffusione dell'episodio, cioè chi ha detto che cosa. Ho dato la risposta che volevo in quel preciso contesto alle persone con cui ho parlato. Tutti i presenti possono avere raccontato ad altri ciò che è accaduto, anche io l'ho raccontato, ma non ho alcuna responsabilità circa la diffusione della notizia alla stampa o circa la correttezza di quanto è stato riportato. Dunque, in sostanza, lei dice: l'argomento c'è stato, si è parlato di questa cosa, avevamo delle opinioni diverse, non era una lite, era una discussione, e non siamo stati noi, almeno non io, dice Teresa Ciabatti, a diffondere la notizia, ma qualcun altro. Fatto sta che quello che aggiunge è anche che la notizia è stata riportata in maniera un po' ingigantita, forse, probabilmente. In ogni caso, l'idea era quella di smorzare i toni. Il tour dello Strega prosegue oggi a Selvazzano Dentro, provincia di Padova, domani a Milano al piccolo teatro studio Melato, e questo è quanto. E tra poco parliamo invece di una ex protagonista della televisione italiana che ha preparato uno spettacolo teatrale, ma che vuole forse togliersi qualche altro sassolino dalla scarpa attraverso questo spettacolo.

E adesso parliamo di Barbara D'Urso, che è stata per anni una nota presentatrice televisiva, un volto di Mediaset con il suo Pomeriggio 5. Ma le cose, come sappiamo, sono cambiate qualche tempo fa. La TV l'ha zittita, ma a teatro si farà sentire. Barbara D'Urso ha annunciato a sorpresa un nuovo progetto, uno spettacolo teatrale chiamato, intitolato Barbaramente. Nel post in cui ha pubblicato la locandina ha commentato: perché nessuno può togliermi la voce, un riferimento non troppo velato ai burrascosi trascorsi con Mediaset. Dopo essere stata infatti riconfermata alla guida del suo programma Pomeriggio 5 alla fine del 23, ha lasciato la rete con delle polemiche e delle tensioni che non sono finite. Pochi mesi fa ha infatti fatto causa a Mediaset per un post sui social che secondo lei la ingiuriava. Dopo un periodo lontano dalla TV, nonostante indiscrezioni su un possibile ritorno da qualche parte, magari come giurata a Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso ha sorpreso i suoi fan con l'annuncio dello spettacolo, regia di Chiara Noschese. Le prime date già annunciate sono il 14 aprile 2027 al Teatro Acacia di Napoli e il 19 aprile al Teatro Lirico Gaber di Milano. Ora vedremo come sarà questo spettacolo, se sarà un'occasione appunto per togliersi dei sassolini o dei sassoloni, chi lo sa, dalla scarpa e parlare anche di quello che è accaduto, diciamo così, a Mediaset nel momento in cui è stata allontanata o ha deciso lei di allontanarsi. Tra poco

0: La Cariola dove va?
1: Andiamo a Lucca, parliamo di un evento culturale, ma non uno di quelli che avviene in questo periodo, ma ci portiamo avanti e vi racconto con anticipo ciò che accadrà a ottobre. Possono essere biologiche, artificiali, creative, meccaniche, emotive. Parliamo delle forme di intelligenza che saranno il perno della discussione del Pianeta Terra Festival a Lucca dall'8 all'11 ottobre. La Quattro Giorni, diretta da Stefano Mancuso, ideata e organizzata da Editori La Terza e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sarà animata da 90 eventi sui palchi della manifestazione, che avrà diverse location sul territorio come la Chiesa di San Francesco, il Palazzo Ducale, l'Orto Botanico, l'Auditorium del Suffragio. Si alterneranno per esempio il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani, il teologo e bioeticista Paolo Benanti, il professore di robotica Antonio Bicchi, la biologa Paola Bonfante, i neuroscienziati Sergio Della Sala, Giorgio Vallortigara e Raffaella Rumiati e la neurologa Daniela Perani, in un parterre dunque ricco di nomi importanti. L'intelligenza naturale è adattiva, creativa e radicata nell'esperienza corporea. Quella artificiale è specializzata, deterministica e dipendente dalla programmazione umana. Ecco quello che dicono dall'organizzazione, spiegando che l'intelligenza non può essere considerata un blocco unico e compatto, bensì un insieme di processi distribuiti, dinamici e incarnati. Da qui la riflessione che fa da filo rosso alla rassegna: esplorare le tante forme di intelligenza è un modo per unire responsabilità e immaginazione, magari per seminare una maggiore consapevolezza, lasciando alle generazioni future un mondo migliore, speriamo. Almeno questo è un po' l'obiettivo e l'idea. E bisognerebbe pensarci un po' di più. Ho l'impressione, ma questa è una mia impressione personale, che ultimamente ci sia molto meno il desiderio di pensare anche alle future generazioni, ma che si pensi molto di più soltanto all'oggi, al qui ed ora. E credo che questo sia un po' un errore proprio a livello concettuale e anche umano. Restando a Lucca, dopo questa manifestazione, il 28 ottobre, sempre in quel periodo dunque, arriva la 60ª edizione di Lucca Comics and Games, la più longeva manifestazione dedicata al mondo del fumetto, con ospiti d'eccezione. Ci sarà Gonagai, ci sarà Frank Miller, per l'Italia Alessandro Barbero, che ha scritto un libro a fumetti, Garibaldi a fumetti, è un nuovo libro, quindi ne parlerà all'interno di Lucca Comics, ma avremo modo di tornare a parlare di queste manifestazioni in autunno.

E adesso parliamo di eventi invece che sono imminenti, per esempio la 15ª edizione di Liber Evento dal 26 giugno al 26 agosto in 14 comuni del sud Sardegna, un omaggio alla letteratura e alla cultura articolato in diversi appuntamenti con tanti ospiti: Viola Ardone, Serena Bortone, Umberto Galimberti, Carlo Lucarelli, Joe Evan, Paolo Kessisoglu, Katie La Torre, Mariangela Pira, insomma un programma molto ricco che andrà avanti praticamente per tutta l'estate, perché fino al 26 agosto è assolutamente praticamente tutto il periodo estivo. Poi vi voglio invece segnalare che c'è la quarta edizione di Liberare la Bellezza Festival a Todi dal 25 luglio al 2 agosto al Giardino Amici dell'Orto, quindi torniamo in terraferma rispetto alla Sardegna, andiamo in Umbria, e ci sarà una serata di apertura intitolata Francesco al cinema, ed è riferita naturalmente a San Francesco. Siamo nell'800 anniversario della morte di San Francesco. Ci sarà la presentazione di un libro di Arnaldo Casali insieme al regista Lech Majewski, con un'anticipazione in esclusiva di scene tratte dal suo nuovo film La leggenda di San Francesco e la proiezione del suo cortometraggio Ultimum Audicium. E quindi insomma una serata per parlare di San Francesco e anche soprattutto di come San Francesco è stato raccontato e declinato sul grande schermo, al cinema. Tutto questo, dicevamo, a Todi dal 25 luglio al 2 agosto.

0: proposito di altri appuntamenti, stasera a Bologna, Villa Pallavicini, c'è il terzo incontro della rassegna Liberi, Liberi con il gioco di parole su libri e liberi. Sono incontri con protagonisti di cultura, sport e arte sul tema della speranza. Per esempio Marco Cattaneo stasera presenta Rapierò Gianfranco Zola, pubblicato da De Agostini. Il 1 luglio ci sarà Don Fabio Rosini con L'origine del sublime, pubblicato da San Paolo. L'8 luglio Amerigo Basso e Laura Lucchin parleranno di Sammy, San Paolo editore, insieme al cardinale Zuppi. E il 15 luglio chiuderà Margherita Lanteri Cravè con Dopo Torno per Pendragon editore. Altri appuntamenti che vi voglio segnalare: è stata presentata a Genova la 10ª edizione del Festival dello Spazio di Busalla, ideato e organizzato da Franco Malerba, dal 2 al 5 luglio, al centro la nuova esplorazione lunare, il ruolo dell'Agenzia Spaziale Italiana, la Space Economy, argomenti davvero molto interessanti e con schiere di appassionati. Torniamo in Sardegna, dall'altra parte del mare, Festival di Alghero, da oggi a domenica. Il tema di questa edizione è una dichiarazione di intenti intitolata appunto Mappe per il futuro, quindi non le coordinate ma strumenti per orientarsi nel tempo complesso che attraversiamo. All'interno del festival sarà presentato il nuovo numero di The Passenger, dedicato alla Sardegna, con un contributi di Marcello Fois, Massimo Carlotto, Cristina Carboni, Francesco Abate, Paolo Fresio, insomma tanti nomi per parlare appunto della Sardegna. E poi ancora vi voglio segnalare un altro appuntamento, che è questo a Modica. Andiamo in Sicilia a Scenari, il Festival Letterario di Modica torna da domani al 26 luglio, quinta edizione, per 5 weekend consecutivi. Piazze, palazzi storici e altri luoghi della città in provincia di Ragusa ospitano incontri, spettacoli, concerti dedicati a letteratura, giornalismo, musica, attualità. Tra gli ospiti ci saranno Emmanuel Carrer, che è sempre in Italia, io avevo già detto altre volte, che inaugurerà il festival, Valeria Bruni Tedeschi, protagonista di un incontro sul rapporto tra lo schermo e i libri da cui si traggono magari dei film, Sigfrido Ranucci porta il suo spettacolo Diario di un trapezista, Romina Power ospite con il suo libro autobiografico, insomma un programma molto molto ricco.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: È stata inaugurata al museo di Ulaanbaatar in Mongolia fino al 20 luglio una mostra dedicata a Marco Polo, dove corrono splendidi cavalli. È il titolo di questa quinta tappa del progetto È il vento che fa il cielo, dell'archivio storico della Biennale di Venezia, dedicata al viaggio di Marco Polo in occasione del 700 anni dalla sua scomparsa, 1324-1024. Il progetto arriva in Mongolia dopo essere stato in altri luoghi, Venezia ovviamente, ma poi Hangzhou, Istanbul, Nuova Delhi, e continua questo progetto per portare la cultura italiana e la cultura del viaggio di Marco Polo, che era una cultura del viaggio sì certo di commercio ma anche molto rispettoso delle culture che andava incontrando durante il suo cammino in giro per l'Italia, per il mondo, facendo conoscere ovviamente un po' anche il nostro paese. Siamo arrivati quasi alla fine, c'è tempo per segnalarvi cosa c'è stasera su TV 2000. In prima serata alle 21 c'è la serie TV Canonico, terza stagione, con Michele La Ginestra. Se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000 per recuperare, basta installarla sul vostro smartphone, è gratis e trovate tutti i contenuti di TV 2000 e di Radio in Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito, l'appuntamento per quanto ci riguarda è con il nostro spazio della cultura degli spettacoli, che si chiama In Blu Social Club, domani sempre qui, stessa ora, stessa radio. Grazie a tutti, restate con noi, non cambiate canale, buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC.
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio,
8: la tua radio.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni. In
2: cammino. Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme. Nuovo appuntamento di In cammino alla radio, amiche e amici di Imbru 2000. Oggi parliamo di chiesa e famiglia, di riti e accompagnamento pastorale.
1: In cammino.
2: Un percorso questa sera che facciamo insieme a padre Marco Vianelli, bentornato.
3: Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie mille, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. E allora proviamo, padre Marco, a parlare di famiglia questa sera. Parliamo anche delle tappe che attraversano e segnano la vita di una famiglia, a questi momenti che magari adesso ci aiuterai a definire, spesso sono accompagnati anche dal punto di vista ecclesiale da dei momenti importanti, no? Di crescita, anche pensiamo alla catechesi, ai sacramenti. Ma proviamo innanzitutto a definire quelli che sono i riti di passaggio.
3: Beh, i riti di passaggio sono, come dire, alcuni previsti e alcuni imprevisti.
2: Esatto.
3: Perché ci sono dei riti di passaggio che segnano, soprattutto per quanto riguarda il discorso dello sviluppo di una storia familiare, sono la nascita di una famiglia, quindi dall'innamoramento è già un primo rito di passaggio, no? Quindi come due cuori diventano uno solo in qualche modo, ma poi dopo quello che diventa poi una storia ufficializzata, quindi il matrimonio, e da lì poi l'arrivo di un figlio o il non arrivo di un figlio trasforma la relazione di una coppia. Quando questo figlio arriva, come la comunità e la coppia in qualche modo si struttura. Poi il figlio che comincia a andare le prime emancipazioni a scuola, no? E quindi questo primo distacco a breve distanza. Poi i figli crescono e anche lì diventano adolescenti, i genitori se ne accorgono per situazioni interne o poi prendono anche il via perché studi, università, no? E quindi uno si aspetta che un figlio prima o poi prenda più distanza,
2: certo,
3: e la sua strada è forse molte energie le sono state investite anche per quello, e poi la famiglia si ritrova con un nido vuoto perché magari un figlio solo questo tempo, quando ce ne sono, insomma, genera questa dimensione qui, e una coppia che deve risignificarsi in questo senso qui, no? Poi la malattia, la cura dei propri genitori o quando queste cose si intrecciano, no? E tutte, poi ecco, c'è la morte del coniuge, no? O di tutti e due, quindi i figli che ricominciano un altro ciclo, no? Quindi il ciclo di vita di una famiglia ha una serie di riti di passaggio. In questo da sempre, insomma, l'uomo da un punto di vista antropologico ha cercato di segnare dei passaggi, come permettere a un figlio di emanciparsi dalla famiglia, come riconoscere una coppia in qualche modo che possa essere lecitata a volersi bene, a diventare una struttura. E anche la Chiesa si è inserita da sempre in un linguaggio religioso, antropologico, e ha riconosciuto, collocato dei passaggi. Penso appunto il rito del fidanzamento, adesso ormai è quasi scomparso, anche se da un punto di vista, come dire, laico, questa cosa qua, non so, penso l'abbiate visto, ha ripreso il via. Pensavamo di aver smesso la serenata, certo, o la dichiarazione d'amore,
2: l'anello, no, di fidanzamento,
3: e adesso sui social,
2: del matrimonio,
3: sui social, tutti questi di queste dichiarazioni all'NBA piuttosto,
2: certo,
3: che
2: certo,
3: le occasioni al concerto dove lui si inginocchia e mostra l'anello. E quindi
0: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo 31. Dopo 5 mesi di cuccagna, Pinocchio con sua gran maraviglia sente spuntarsi un bel paio d'orecchie asinine e diventa un ciuchino con la coda e tutto.

0: Finalmente il carro arrivò. E arrivò senza fare il più piccolo rumore, perché le sue ruote erano fasciate di stoppa e di cenci. Lo tiravano 12 pariglie di ciuchini, tutti della medesima grandezza, ma di diverso pelame. Alcuni erano bigi, altri bianchi, altri brizzolati a uso pepe sale e altri rigati a grandi strisce gialle e turchine. Ma la cosa più singolare era questa, che quelle 12 pariglie, ossia quei 24 ciuchini, invece di essere ferrati come tutte le altre bestie da tiro da soma, avevano in piedi degli stivaletti da uomo di vacchetta bianca. E il conduttore del carro? Figuratevi un omino più largo che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, con un visino di mela rosa, una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole come quella d'un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. Tutti i ragazzi, appena lo vedevano, ne restavano innamorati e facevano a gara nel montare sul suo carro per essere condotti da lui in quella vera cuccagna conosciuta nella carta geografica col seducente nome di Paese dei Balocchi. Difatti, il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli 8 e i 12 anni, ammonticchiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella salamoia. Stavano male, stavano pigiati, non potevano quasi respirare, ma nessuno diceva «Oi!», nessuno si lamentava. La consolazione di sapere che fra poche ore sarebbero giunti in un paese dove non c'erano né libri, né scuole, né maestri, li rendeva così contenti e rassegnati che non sentivano né i disagi, né gli strapazzi, né la fame, né la sete, né il sonno. Appena che il carro si fu fermato, l'omino si volse a Lucignolo e con mille smorfie e mille maniere gli domandò sorridendo: «Dimmi, mio bel ragazzo, vuoi venire anche tu in quel fortunato paese?»
1: «Sicuro che ci voglio venire, ma ti avverto, carino mio, che nel carro non c'è più posto. Come vedi, è tutto pieno.»
0: «Pazienza!» replicò Lucignolo. «Se non c'è posto dentro, io mi adatterò a star seduto sulle stanghe del carro.» E spiccato un salto, montò a cavalcioni sulle stanghe.
1: «E tu, amor mio?»
0: disse l'omino volgendosi tutto complimentoso a Pinocchio. «Che intendi fare? Vieni con noi o rimani?»
2: «Io rimango», rispose Pinocchio. «Io voglio tornarmene a

0: Cosa dirà la mia buona fata? Disse il burattino, che cominciava a intenerirsi e a ciurlar nel manico. Non ti fasciare il capo con tante malinconie. Pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di fare il chiasso dalla mattina alla sera. Pinocchio non rispose, ma fece un sospiro. Poi fece un altro sospiro. Poi un terzo sospiro. Finalmente disse: fatemi un po' di posto, voglio venire anch'io. I posti sono tutti pieni, replicò l'omino, ma per mostrarti quanto sei gradito, posso cederti il mio posto a cassetta. E voi?
1: Io farò la strada a piedi.
0: No, davvero, che non lo permetto. Preferisco piuttosto di salire in groppa qualcuno di questi ciuchini, gridò Pinocchio.
1: Detto fatto, si avvicinò al ciuchino marritto della prima pariglia e fece l'atto di volerlo cavalcare. Ma la bestiola, voltandosi a secco, gli dette una gran musata nello stomaco e lo gettò a gambe all'aria.
0: Figuratevi la risatona impertinente e sgangherata di tutti quei ragazzi presenti sulla scena. Ma l'omino non rise. Si accostò pieno di amorevolezza al ciuchino ribelle e, facendo finta di dargli un bacio, gli staccò con un morso la metà dell'orecchio destro. Intanto Pinocchio, rizzatosi da terra tutto infuriato, schizzò con un salto sulla groppa di quel povero animale. E il salto fu così bello che i ragazzi, smesso di ridere, cominciarono a urlare «Viva Pinocchio!» e a fare una smanacciata di applausi che non finivano più. Quando ecco che all'improvviso il ciuchino alzò tutte e due le gambe di dietro e, dando una fortissima sgropponata, scaraventò il povero burattino in mezzo alla strada sopra un monte di ghiaia. Allora grandi risate da capo. Ma l'omino, invece di ridere, si sentì preso da tanto amore perché l'irrequieto asinello, che con un bacio gli portò via di netto la metà di quell'altro orecchio. Poi disse al burattino: ritorna pure a cavallo e non aver paura. Quel ciuchino aveva qualche grillo per il capo, ma io gli ho detto due paroline negli orecchi e spero di averlo reso mansueto e ragionevole. Pinocchio montò e il carro cominciò a muoversi. Ma nel tempo che i ciuchini galoppavano e che il carro correva sui ciottoli della via maestra, gli parve al burattino di sentire una voce sommessa e appena intelligibile che gli disse: povero gonzo, hai voluto fare a modo tuo, ma te ne pentirai. Pinocchio, quasi impaurito, guardò di qua e di là per conoscere da qual parte venissero queste parole, ma non vide nessuno. I ciuchini galoppavano, il carro correva, i ragazzi dentro al carro dormivano, l'ucignolo russava come un ghiro e l'omino, seduto a cassetta, canterellava fra i denti: tutti la notte dormono e io non dormo mai. Fatto un altro mezzo chilometro, Pinocchio sentì la solita vocina fioca che gli disse: tienlo a mente, grullerello. I ragazzi che smettono di studiare e voltano le spalle ai libri, alle scuole e ai maestri per darsi interamente ai balocchi e ai divertimenti non possono far altro che una fine disgraziata. Io lo so per prova e te lo posso dire. Verrà un giorno che piangerai anche tu, come oggi piango io, ma allora sarà tardi. A queste parole bisbigliate sommessamente, il burattino, spaventato più che mai, saltò giù dalla groppa della cavalcatura e andò a prendere il ciuchino per il muso. E immaginatevi come restò quando s'accorse che il suo ciuchino piangeva. E piangeva proprio.

0: proprio come un ragazzo. «Ehi, signor Omino!» gridò allora Pinocchio al padrone del carro. «Sapete che cosa c'è di nuovo? Questo ciuchino piange!»
1: «Lascialo piangere! Riderà quando sarà sposo!»
0: «Ma che forse gli avete insegnato anche a parlare?»
1: «No! Ha imparato da sé a borbottare qualche parola, essendo stato 3 anni in una compagnia di cani ammaestrati.»
0: «Oh, povera bestia!»
1: «Via, via!» disse l'omino. «Non perdiamo il nostro tempo a veder piangere un ciuco. Rimonta a cavallo e andiamo. La nottata è fresca e la strada è lunga.» Pinocchio obbedì senza rifiatare. Il carro riprese la sua corsa. E la mattina, sul far dell'alba, arrivarono felicemente nel paese dei Balocchi. Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione era tutta composta di ragazzi. I più vecchi avevano 14 anni, i più giovani ne avevano 8 appena. Nelle strade un'allegria, un chiasso, uno strillio da levare il cervello. Branchi di monelli dappertutto, chi giocava alle noci, chi alle piastrelle, chi alla palla, chi andava col velocipede, chi sopra il cavallino di legno. Questi facevano a mosca cieca, quegli altri si rincorrevano, altri vestiti da pagliacci mangiavano la stoppa accesa, chi recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria, chi mandava in cerchio, chi passeggiava vestito da generale con l'elmo di foglio e lo squadrone di cartapesta, chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, chi fischiava, chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l'ovo. Insomma, un tal pandemonio, un tal passeraio, un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi. Su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela, affollati di ragazzi dalla mattina alla sera. E su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come queste: «E viva i Balocci!» invece di Balocchi. «Non vogliamo più scuole!» invece di «Non vogliamo più scuole!» «Abbasso l'aritmetica!» invece di «L'aritmetica!» e altri fiori consimili. Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi che avevano fatto il viaggio con l'omino, appena ebbero messo il piede dentro la città, si ficcarono subito in mezzo alla gran baraonda e in pochi minuti, come facile immaginarselo, diventarono gli amici di tutti. Chi più felice, chi più contento di loro. In mezzo ai continui spassi, agli svariati divertimenti, le ore, i giorni, le settimane passavano come tanti baleni.
0: «Oh, che bella vita!» diceva Pinocchio tutte le volte che per caso si imbatteva in Lucignolo. «Vedi dunque che avevo ragione?» ripigliava quest'ultimo. «E dire che tu non volevi partire e pensare che t'ha rimesso in capo di tornartene a casa dalla tua fata per perdere il tempo a studiare. Se oggi ti sei liberato dalla noia dei libri e delle scuole, lo devi a me, ai miei consigli, alle mie premure. Ne convieni? Non vi sono che i veri amici che sappiano rendere di questi grandi favori.» «È vero, Lucignolo. Se oggi io sono un ragazzo veramente contento, è tutto merito tuo. E il maestro invece, sai che cosa mi diceva parlando di te? Mi diceva sempre: non praticare quella birba di Lucignolo, perché Lucignolo è un cattivo compagno e non può consigliarti altro che a far del male.»
1: «Povero maestro!» replicò l'altro tentennando il capo.
0: «Lo so purtroppo che mi aveva noia e che si divertiva sempre a calunniarmi, ma io sono generoso e gli perdono.» «Anima grande!» disse Pinocchio abbracciandolo affettuosamente e dandogli un bacio in mezzo agli occhi. Intanto Era già da 5 mesi che durava questa bella cuccagna di baloccarsi e di divertirsi le giornate intere senza mai vedere in faccia né un libro né una scuola. Quando, una mattina, Pinocchio, svegliandosi, ebbe, come si suol dire, una gran brutta sorpresa che lo messe proprio di malumore.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: RNC presenta

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, il luogo in cui ogni sera la musica diventa racconto. Le storie in scaletta questa sera sono innanzitutto un libro, Una vita da mediano di Luciano Ligabue, poi un interprete, Tom Jones, e infine una canzone, Smooth Criminal di Michael Jackson. Ascoltiamo insieme un brano d'apertura e poi si comincia.

libro. Una vita da mediano, Ligabue si racconta, è un libro pubblicato nel 1999 dalla casa editrice Giunti nella collana Bizarre. È un'opera in cui Luciano Ligabue si racconta appunto attraverso una lunga conversazione e intervista con il giornalista e critico musicale Riccardo Bertoncelli, figura di spicco della critica rock italiana. Il volume conta circa 190 pagine e include immagini tratte dall'archivio personale dell'artista, oltre a un'appendice con i testi di 8 brani e relative spiegazioni, firmate dallo stesso Ligabue. Immancabile, Una vita da mediano, da cui il libro trae appunto il titolo.

Una vita da mediano è un celebre brano di Ligabue pubblicato nel 1999, presente nell'album Miss Mondo, in cui la figura del mediano nel calcio diventa simbolo della fatica, dell'impegno e del ruolo non da protagonista nella vita e nell'arte. Non a caso è la canzone che dà il titolo al libro di cui stiamo parlando stasera, il cui contenuto non è una biografia tradizionale scritta in terza persona dal cantante emiliano, ma piuttosto un racconto a due voci tra lui e il giornalista Bertoncelli. Ligabue ripercorre le tappe fondamentali della propria vita e carriera, alternando ricordi personali, aneddoti e riflessioni sulla genesi delle sue canzoni. Si parte dagli esordi in provincia, con i primi sogni di calcio e di rock and roll, fino agli eventi più recenti per l'epoca della stesura, incluso il contesto dell'album Miss Mondo e il tour programmato per il 2000.

0: che uno ha di Ligabue è un inno alla resilienza che riconosce la fatica di vivere e l'importanza di stringere i denti, esattamente come il lavoro di contenimento a centrocampo cui abbiamo fatto riferimento parlando di Una vita da mediano, canzone che dà il titolo al libro protagonista di questa sera. La narrazione, curata dallo stesso rocker sostenuto dal giornalista Riccardo Bertoncelli, è puntigliosa e sincera, evidenziando sia gli aspetti pubblici sia quelli più segreti della sua carriera, dalle prime performance nei club fino al successo nazionale. Il testo offre così uno sguardo diretto sulla costruzione delle sue canzoni e sulla visione di sé come artista e individuo. E ora è tempo di parlarvi di un interprete, Tom Jones. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: interprete.
1: Sir Thomas John Woodward, meglio noto come Tom Jones, è un cantante gallese nato nel 1940 a Pontyprint nel Regno Unito e riconosciuto come una delle figure più importanti della musica pop internazionale degli ultimi 6 decenni, con una carriera attiva dal 1963 a oggi. La prima svolta significativa nel suo percorso artistico arrivò appunto nei primi anni 60, quando iniziò a cantare professionalmente nei pub con gruppi locali e, scoperto dal manager Gordon Mills, adottò lo pseudonimo d'arte Tom Jones. Il singolo che lo portò alla fama mondiale fu It's Not Unusual, che raggiunse le classifiche sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti e lo impose come interprete di spicco del pop dell'epoca.

Nel corso della sua carriera, ufficialmente iniziata con questo brano intitolato It's Not Unusual, Tom Jones ha interpretato con successo brani che sono diventati classici della musica pop, tra cui What's New Pussycat, Greg Bringes of Home, She's a Lady e Sex Bomb che stiamo per ascoltare. La sua voce, descritta come un baritono robusto e potente, gli ha permesso di attraversare generi diversi come pop, soul, R&B, gospel, country e dance. Parallelamente alla carriera musicale, Jones ha avuto una notevole presenza mediatica. Tra il 1969 e il 71 ha condotto il suo programma televisivo This is Tom Jones, che ha rafforzato la sua fama internazionale. Negli anni successivi ha mantenuto vive le esibizioni dal vivo con lunghe tournée globali.

0: artistico di Tom Jones, che abbiamo ascoltato con Sex Bomb, è stato riconosciuto con numerosi premi. Ha vinto il Grammy Awards come Best New Artist nel 1966, ricevuto Brit Awards e un MTV Video Music Award, e nel 2006 è stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II per i suoi servizi alla musica. In totale ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, posizionandosi tra gli artisti musicali più venduti nella storia della musica. Negli anni 10 è stato anche giudice nel talent show The Voice UK, contribuendo a mantenere la sua popolarità con nuove generazioni di ascoltatori. Tom Jones resta un interprete di riferimento per la versatilità vocale, la longevità professionale e la capacità di reinventarsi nel corso di una carriera che ha attraversato ampi cambiamenti nel panorama musicale mondiale. Ora però stiamo per parlarvi di una canzone, Smooth Criminal di Michael Jackson, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

La canzone Smooth Criminal è una canzone di Michael Jackson inclusa nel suo album Bad, pubblicato nel 1987 dalla Epic Records. Il brano uscì come settimo singolo del disco ed è considerato uno dei più iconici della carriera dell'artista, contribuendo a consolidare il successo mondiale di Bad. Smooth Criminal è stata scritta da Michael Jackson stesso e prodotta insieme a Quincy Jones, figura chiave nel team creativo del lavoro. Il testo racconta una storia drammatica in cui una donna chiamata Annie viene aggredita nel suo appartamento da un individuo misterioso, uno smooth criminal, appunto, letteralmente criminale abile e furtivo. La frase "Annie, are you okay?" nel ritornello trae ispirazione dalla pratica usata nei corsi di rianimazione cardiopolmonare, dove si utilizza un manichino cui gli apprendisti chiedono appunto "Annie, stai bene?" per verificare se il soggetto risponde.

Musicalmente lo abbiamo sentito, Smooth Criminal combina elementi di pop, R&B e synth funk e si caratterizza per un ritmo incalzante e una linea di basso molto marcata. Il videoclip che accompagna il singolo è diventato celebre tanto quanto il brano stesso. Diretto da Colin Kilvers, è ambientato in uno scenario ispirato agli anni 30 e fa parte del film Moonwalker del 1988, progetto audiovisivo con protagonista Michael Jackson. In esso cantante e ballerini eseguono la celebre coreografia con la mossa detta Anti-Gravity Lean, un'inclinazione in avanti che appare sfidare la gravità. Per realizzare quell'effetto sul palcoscenico vennero brevettate scarpe speciali che si agganciavano a perni sul pavimento.

0: Beh, della canzone che dà il titolo al disco che contiene Smooth Criminal, brano del quale stiamo parlando stasera e che dal punto di vista commerciale raggiunse la posizione numero 7 nella Billboard Hot 100 negli Stati Uniti e la numero 2 nella classifica R&B. Dalla sua uscita ha venduto oltre 7 milioni e mezzo di copie a livello globale e ottenuto doppio disco di platino dalla Recording Industry Association of America. In vari paesi europei come Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Islanda ha toccato anche la posizione numero 1 nelle classifiche locali. Tutt'oggi Smooth Criminal è frequentemente inclusa nelle raccolte dei più grandi successi di Michael Jackson ed è considerata uno dei brani più rappresentativi del suo repertorio solista. E anche per oggi siamo giunti ai saluti. Grazie per averci seguito. Cose di musica. Torna domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.

0: Cerchiamola, dai.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

giornata fresca, per te lo scodinzolo dei cani e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RMC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Shoot.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Roma.
1: RNC.
0: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni. In cammino.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme. Nuovo appuntamento di In cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi parliamo di chiesa e famiglia, di riti e accompagnamento pastorale.
1: In cammino.
2: Un percorso questa sera che facciamo insieme a padre Marco Vianelli, bentornato.
3: Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie mille, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. E allora proviamo, padre Marco, a parlare di famiglia questa sera. Parliamo anche delle tappe che attraversano e segnano la vita di una famiglia, a questi momenti che magari adesso ci aiuterai a definire, spesso sono accompagnati anche dal punto di vista ecclesiale da dei momenti importanti, no? Di crescita, anche pensiamo alla catechesi, ai sacramenti. Ma proviamo innanzitutto a definire quelli che sono i riti di passaggio.
3: Beh, i riti di passaggio sono, come dire, alcuni previsti e alcuni imprevisti.
2: Esatto.
3: Perché ci sono dei riti di passaggio che segnano, soprattutto per quanto riguarda il discorso dello sviluppo di una storia familiare, sono la nascita di una famiglia, quindi dall'innamoramento è già un primo rito di passaggio, no? Quindi come due cuori diventano uno solo in qualche modo, ma poi dopo quello che diventa poi una storia ufficializzata, quindi il matrimonio, e da lì poi l'arrivo di un figlio o il non arrivo di un figlio trasforma la relazione di una coppia. Quando questo figlio arriva, come la comunità e la coppia in qualche modo si struttura. Poi il figlio che comincia a andare le prime emancipazioni a scuola, no? E quindi questo primo distacco a breve distanza. Poi i figli crescono e anche lì diventano adolescenti, i genitori se ne accorgono per situazioni interne o poi prendono anche il via, perché studi, università, no? E quindi uno si aspetta che un figlio prima o poi prenda più distanza,
2: certo,
3: e la sua strada, e forse molte energie le sono state investite anche per quello. E poi la famiglia si ritrova con un nido vuoto, perché magari un figlio solo, questo tempo quando ce ne sono, insomma, genera questa dimensione qui, e una coppia che deve risignificarsi in questo senso qui, no? Poi la malattia, la cura dei propri genitori o quando queste cose si intrecciano, no? E tutte, poi ecco, c'è la morte del coniuge, no? O di tutti e due, quindi i figli che ricominciano un altro ciclo, no? Quindi il ciclo di vita di una famiglia ha una serie di riti di passaggio. In questo da sempre, insomma, l'uomo da un punto di vista antropologico ha cercato di segnare dei passaggi, come permettere a un figlio di emanciparsi dalla famiglia, come riconoscere una coppia in qualche modo che possa essere lecitata a volersi bene, a diventare una struttura. E anche la Chiesa si è inserita da sempre in un linguaggio religioso, antropologico, e ha riconosciuto, collocato dei passaggi. Penso appunto il rito del fidanzamento, adesso ormai è quasi scomparso, anche se da un punto di vista, come dire, laico, questa cosa qua, non so, penso l'abbiate visto, ha ripreso il via. Pensavamo di aver smesso la serenata, certo, o la dichiarazione d'amore,
2: l'anello, no, del fidanzamento,
3: e adesso sui social,
2: del matrimonio,
3: sui social, tutti questi di queste dichiarazioni all'NBA piuttosto,
2: certo,
3: che
2: certo,
3: le occasioni al concerto dove lui si inginocchia e mostra l'anello, e quindi si sta recuperando qualcosa che noi avevamo come anche Chiesa, questa dimensione del rito del fidanzamento, il fidanzamento in casa, no? Poi il matrimonio è il momento della generazione di una coppia, no? E poi il battesimo, i sacramenti di iniziazione, tutto questo cammino che accompagna la famiglia a scandire in vista magari del figlio, ma anche dei momenti per sé, no? Quindi la famiglia vive intrecciata anche in una dimensione liturgica.
2: E oggi questo intreccio tra, diciamo così, tradizione religiosa ecclesiale, tradizione sociale antropologica, c'è ancora, è così forte, oppure no? Da una parte forse la famiglia ha perso questo cambio netto, ci sono ancora questi riti di passaggio, ma magari sono più sfumati, di conseguenza anche la Chiesa accompagna in modo diverso questi momenti.
3: È un tempo in cui ci si sta interrogando come accompagnare, perché Come ti dicevo prima, alcune cose riscappano fuori, pensavi di averle buttate via dalla porta e ti rientrano dalla finestra. No, appunto. E questa cosa qui, banalmente, la gente si sposa di meno, ha saltato, neanche per un discorso proprio religioso, no? Proprio è una stagione nuova questa, e quindi non solo dice si sposano in comune e sono quelli che sono, certo, sono meno di quelli che si sposano in chiesa, in questa competizione quasi un po' assurda di chi riesce a fare più numeri o target, abbiamo perso tutti e due, perché la gente ha scelto proprio di non sposarsi da una parte, ma poi quel tipo di relazione ha bisogno comunque di una ritualità, e allora sta nascendo nel mondo, no, forme di celebrazione laica, di una ritualità dove logicamente anche qui sarebbe da leggere, da studiare meglio, insomma lo stiamo facendo, ma abbiamo bisogno un po' di tempo perché non è così diffuso, ma è un po' a macchia di leopardo, dove la centralità degli sposi, cosa che la Chiesa da sempre mette, come dire, al centro nella ritualità, ha preso un posto così centrale, che però è diventato anche estremamente narcisista, no? Perché allora la location diventa così importante, le cose che ti dicono, le parole che uso per poterti raccontare l'impegno che sto mettendo, oppure poi anche di conseguenza il paio con la delusione di parole usate, perché magari fanno audience, fanno like, sono instagrammabili, certo, o gesti che diventano tali, ma poi dopo non reggono. Quindi come accompagnare questo, no? È interessante che ad esempio il Comune di Milano, in accordo con gli avvocati di Milano e anche con la Chiesa, mi pare di aver visto, ha cominciato un corso di preparazione alle nozze civili. Questo l'hanno recuperato perché mi pareva che negli anni 90, quasi nel 2000, qualche altra città, Bologna mi pareva, Roma aveva fatto qualcosa, mi pare c'era la Laurito che aveva fatto qualcosa sulla comunicazione di coppia, no? Perché? Ma questo è interessante, perché vuol dire che un comune, quindi una realtà totalmente laica, sente il bisogno di aiutare chi si mette in una relazione di coppia a reggere, perché anche il fallimento di una relazione non è solo un problema che si moltiplica così l'economia, ma poi non avendo un welfare capace di sostenere, perché poi dopo una famiglia che o è in conflitto perenne o comunque ha dei figli, magari pochi, ma comunque
2: crea dei disagi alla comunità intera. Certo.
3: E questa cosa qui è meglio prevenirla, no, in questo discorso. Allora sembra quasi che cose che noi davamo per scontato, oppure che stavamo piangendo la morte perché stavano sparendo, ritornano da un vissuto, perché l'uomo ha bisogno di celebrare inevitabilmente, no? Una ritualità per segnare il tempo che non è tutto uguale, e questo penso che sia estremamente prezioso, come
2: la logica del calendario, no?
3: Sì,
2: che
3: sì,
2: ti dà i tempi, ti dà un ritmo anche di vita, no? Un respiro, un ritmo del respiro.
3: Sì, perché poi il tempo che è Cronos, che si mangia i figli, e questo è interessante, no? Si nutre di quello che genera, e il tempo frenetico, no? Bulimico, si mangia i figli, ha bisogno di un Kairos, no? Certo. Di questo bambino nudo col ciuffo che corre in mezzo al mercato, che va preso nel momento in cui ti sta di fronte, perché il ciuffo ce l'ha davanti, se quando è passato non riesce a coglierlo, ma il Kairos è un tempo qualificato, un tempo diverso, e ci accorgiamo che non tutto il tempo è uguale, no? Il tempo di un sì, il tempo di un bacio, il tempo di un inizio di una storia, la nascita di un figlio non può essere come l'attesa, no? E questa cosa qui trova forme sempre di più. Il rischio è che poi diventi tutto qualcosa di commerciale, no? Perché, e quindi perché in questo tempo dove tutto è precario, anche il lavoro, qualcuno si inventa il modo per poter rendere più facile, certo, o più bello, o più, perché non avendo tanto tempo per pensare, se c'è qualcuno che pensa per te, per sì, diventa anche più bello poi quel momento in cui lo vivi, in questo senso.
2: Ascoltiamo un brano che ci torna indietro da circa 25 anni. Abbiamo parlato del per sempre, ha evocato un po' il matrimonio che si celebra un po' meno, ma quanto è bello, no, dire quel per me, per sempre. Qui ce lo canta Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti, per me e per sempre, siete l'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000, oggi stiamo raccontando di chiesa e famiglia, dei riti, dell'accompagnamento pastorale, la famiglia attraversa momenti che segnano le tappe della vita, molti di questi momenti spesso, scanditi anche dalla ritualità liturgica, affondano le loro radici in dinamiche che richiedono risposte pastorali rinnovate, sensibili ai contesti contemporanei. Ne stiamo parlando con Padre Marco Vianelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, grazie ancora per essere qui con noi. Questo argomento del rinnovamento, anche se vogliamo delle proposte pastorali, è stato spesso al centro delle sintesi delle varie diocesi e anche delle varie associazioni durante il cammino sinodale, no? Una risposta che la Chiesa italiana sta cercando di dare un po' in tutti gli ambienti, ma anche quello dell'ascolto delle nuove realtà antropologiche, sociali che viviamo nelle nostre famiglie, è sempre fondamentale anche in questa direzione.
1: Sì, sicuramente. Adesso mi veniva in mente, ascoltando questa canzone, peraltro molto bella, insomma, molto calda, di come questo orizzonte dell'umano rischi poi di restare sull'umano. La bellezza delle farfalle, il sole, no? Il per sempre, che è legato poi alla fatica e allo sforzo di restare, di farcela. La Chiesa, nella sua dimensione di rituale, usa gesti, segni, l'anello piuttosto che il vestito bianco, no? Oppure penso a Francesco che canta nel cantico delle...
0: Da francescano, giustamente, padre Marco.
1: La gioco la carta.
0: Siamo parlando giusto.
1: Però penso che sia interessante perché Francesco parte dall'incontro con il fuoco per incontrare il creatore del fuoco, e la forza del fuoco non lo lascia alla bellezza del fuoco o a quel calore che in una notte d'inverno fa gran piacere sì. Poter vivere, ma lo riporta, dice: ma se il fuoco è così caldo, immaginati l'amore di Dio che ha creato il fuoco, come si preoccupa di scaldarmi il cuore nei momenti di gelo.
0: No?
1: E allora tante volte il rischio è che noi queste ritualità che passano da, come dire, che non sono accompagnate forse da una riflessione o sono scollegate da un contesto comunitario, diventano talmente tanto individuali che parlano solo del qui e ora, che per certi versi diventa anche molto bello, molto caldo, molto intimo, ma che ti lascia solo, perché poi non la potrai, cioè quello sguardo lì non lo potrai condividere con altri, no? Invece la Chiesa, la liturgia, in qualche modo ci riporta a un oltre e a un altro, soprattutto, che ci fa fratelli, e questo poi dopo diventa il passaggio più
0: importante. E la sfida è trovare come la Chiesa deve intercettare poi i cambiamenti.
1: Sì, e penso che il cammino sinodale ci abbia dato un po' uno stile, no? Che è questo di non giudicante innanzitutto, no? Ma contemplativo, e in questo senso diventa trasgressivo perché non si accontenta di fermarsi sulla realtà che vede, e poi benedicente, cioè l'altro come qualcuno che ha qualcosa da dirmi e da darmi, e insieme possiamo metterci alla ricerca di qualcuno che ci ha fatto fratelli. Questo penso sia la sfida che stiamo vivendo in questo tempo, dove non abbiamo regole, non ci abbiamo il libretto delle istruzioni in questo tempo, se non l'esperienza personale di un Dio che ha accorciato le distanze e ha deciso di restare. Il suo per sempre è la forza del nostro per sempre.
0: Bellissimo. E tra l'altro gli uffici di pastorale familiare e liturgico della CEI offrono un interessante seminario di studi dal titolo Famiglia e riti di passaggio, in programma il 28 e 29 gennaio qui a Roma, quindi insomma c'è una chiesa anche che si interroga per trovare nuove strategie.
1: Sì, in questo devo anche ringraziare il direttore Don Alberto dell'ufficio liturgico, perché insomma lui uno pensa che la liturgia sia qualcosa di etereo, che resta sempre fermo. Lui si è messo in moto già l'anno scorso cercando di intrecciare liturgia e giovani, liturgia e famiglia, e questo è il secondo tentativo, insomma, di provare sulla linea anche del cammino sinodale, ma anche di quel lavoro che anche come uffici stiamo cercando di costruire come una pastorale che non è autoreferenziale, cioè la liturgia non risponde solo ai bisogni liturgici, ma ha bisogno dei giovani, della famiglia, del mondo del lavoro, della salute, cioè è così anche la famiglia. Noi non possiamo rispondere ai bisogni della famiglia da soli, l'ufficio non è così autoreferenziale, bisogna mettersi insieme tra chi serve, ma anche mettersi insieme con quelli che hanno bisogno di essere serviti.
0: E una speranza al termine del Giubileo della Speranza per la famiglia?
1: Una speranza intanto che possa essere, proprio perché è un insieme di realtà diverse, i nonni, i giovani, i genitori, il maschile e il femminile, e quindi è una realtà complessa, la speranza che possa diventare grammatica di pace. Io, perché è vero che la famiglia tante volte genera conflitti al suo interno, però è anche vero che quel tipo di relazione d'amore, insomma, che l'ha generata, dovrebbe poterla proteggere da quella violenza che sta abitando questo tempo, e penso che il familiare possa, abbia in sé gli strumenti per vedere l'altro non come un nemico ma come un adversus, come quello che mi sta di fronte, certo, e nella sua diversità mi tira fuori la parte meglio.
0: Famiglia, laboratorio di pace, ci lasciamo con questa questa sera, e grazie a padre Marco Vianelli per le sue parole, l'impegno e anche l'entusiasmo. Alla prossima.
1: Grazie, buonasera a tutti.
2: In cammino.
0: Qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, messo in piedi anche questa puntata insieme a me: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martini.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC in blu.
2: RNC, notte di classica.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Note di classica.
2: RNC e la Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

0: Quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Dio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus judex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo. Non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile. È un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la nube che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa.
3: Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti.

0: senza mia difesa, e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce, sia con i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza.

0: basta, grazie Signore.
1: Nessuno non ci abbandonare. Il cuore è meglio con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
2: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica. Richard Strauss, romanza per violoncello e orchestra. Heinrich Schiff, violoncello, orchestra Gewandhaus di Lipsia, direttore Kurt Masur.

0: Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Romanza per violoncello e orchestra. Violoncellista Heinrich Schiff, orchestra Gewandhaus di Lipsia, direttore Kurt Masur.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Bela Keller am schönen Rhein gedenkig dein. Walzer, opera 83. Orchestra Berliner Sinfoniker, direttore Robert Stolz.

di Bela Keller abbiamo ascoltato Am schönen Rhein gedenkig dein, ti ricordo sul bellissimo Reno, Walzer opera 83, orchestra Berliner Sinfoniker, direttore Robert Stolz. RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven. Primo movimento, maestoso, allegro con brio e appassionato, dalla sonata numero 32 in Do minore, opera 111, per pianoforte. Registrazione per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il primo movimento maestoso, allegro con brio e appassionato, dalla sonata numero 32 in do minore, opera 111. Registrazione per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella. RNC, Notte di Classica. Anton Bruckner, terzo movimento, scherzo, sehr schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, direttore Sergiu Celibidache.

di Anton Bruckner abbiamo ascoltato il terzo movimento scherzo, Sehr schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, direttore Sergiu Celibidache. RNC, Note di Classica. Hector Berlioz, Carnevale Romano, Orchestra Berliner Philharmonica, sotto la direzione di Rudolf Kempe.

0: di Hector Berlioz abbiamo trasmesso Carnevale Romano, orchestra Berliner Filarmonica, direttore Rudolf Kempe.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Franz Schubert, 12 Vals Nobles, opera 77 di 969, pianoforte Michael Endres.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato 12 Vals Nobles, opera 77 di 969, pianoforte Michael Endres. RNC Note di classica. Carl Maria von Weber, orchestrazione di Hector Berlioz, invito al valzer. Radio Sinfonieorchester Berlin, sotto la direzione di Ferenc Fricsoy.

di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato nella orchestrazione di Hector Berlioz Invito al Walzer, Radio Symphony Orchester Berlin sotto la direzione di Ferenc Fricsoy. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Parigi sempre cara, in memoria di un'orchestra e di un coro. Orchestra e coro della RAI di Roma. Giacomo Puccini, La Bohème. Opera in quattro atti su libretto di Illica e Giacosa. Personaggi e interpreti. Mimì, Mirella Freni. Musetta, Rita Tallarico. Colline, Nikolai Gusev. Benoît, Alessandro Maddalena. Parpignol e un venditore di prugne, Mario Di Felici. Un doganiere, Elio Prisco. Rodolfo, Luciano Pavarotti. Marcello, Sesto Bruscantini. Chonard, Gianni Maffeo. Alcindoro, Franco Calabresi. Un sergente, Mario Frosini. Orchestra e coro della RAI di Roma. Maestro del coro Gianni Lazzari. Coro di voci bianche, diretto da Renata Cortiglioni. Direttore Thomas Schippers. Atto primo.

Ed io, Marcel, non ti nascondo che non credo al sudor della fronte. Abbiacciate le dita, ma se ancor le tenessi mollate, giù in quella gran ghiacciaia che il cuore di un sen d'amore, un caminetto che

al secol grand'anno minaccia e Roma imperior. Ataratto primo straccia

0: e mi presento. Ma c'è tagli domani.
1: Ma pasticcio dolce.
0: Ma quando le lezioni mi presento.

0: dire.
1: Cugino Ferro, mi sa splendida.
0: Sa in incanto di mia presenza bella, di mia presenza bella.
1: Ma faccio, sei una cosella. Un'idea.
2: Il costituzionale.

chiuso. Una parola sola.

magra, no, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi.

volta d'un marmito sore. Guidatemi al ridicolo oltraggio d'un rasoio. Andiamo, andiamo, andiamo.

di Giacomo Puccini abbiamo trasmesso il primo atto de La Bohème, opera in quattro atti su libretto di Illica e Giacosa. Personaggi e interpreti: Mimì, Mirella Freni; Musetta, Rita Talarico; Colin, Nikolaj Gusev; Benoit, Alessandro Maddalena; Parpignol e un venditore di prugne, Mario Di Felici; un doganiere, Elio Prisco; Rodolfo, Luciano Pavarotti; Marcello, Sesto Bruscantini; Chonard, Gianni Maffeo; Alcindoro, Franco Calabresi; un sergente, Mario Frusini. Orchestra e coro della RAI di Roma. Maestro del coro Gianni Lazzari. Coro di voci bianche diretto da Renata Cortigliuni. Direttore Thomas Schippers. Atto secondo.

0: Ali non mi viene mai a salvare da tu per tu.
1: Con la casta Susanna
2: e pur ben vestita
3: gli angeli vanno nu.

0: il conto così presto. Chi ha richiesto? Vediamo.
1: Caro, fuori il danaro.
0: Colline, Rodolfo, e tu, Marcello,
2: siamo l'asciutto.
0: Come?
1: Ho 30 soldi in tutto.
0: Come? Non ce n'è più.

nascondiglio presto!

Abbiamo trasmesso il secondo atto de La Bohème, opera in quattro atti su libretto di Illica e Giacosa, musica di Giacomo Puccini. Personaggi e interpreti: Mimì, Mirella Freni. Musetta, Rita Talarico. Colline, Nicolai Gusev. Benoit, Alessandro Maddalena. Parpignol e un venditore di prugne, Mario Di Felici. Un doganiere, Elio Prisco. Rodolfo, Luciano Pavarotti. Marcello, Sesto Bruscantini. Chonard, Gianni Maffeo. Alcindoro, Franco Calabresi. Un sergente, Mario Frusini. Orchestra e coro della RAI di Roma. Maestro del coro Gianni Lazzari. Coro di voci bianche diretto da Renata Cortigliuni. Direttore d'orchestra Thomas Schippers. Atto terzo.

Tu sei gelosa, poco collerica, lunatica, imbevuto di pregiudizi, noiosa, cocciuta.

0: Abbiamo trasmesso il terzo atto de La Bohème, opera in quattro atti su libretto di Illica e Giacosa, musica di Giacomo Puccini. Personaggi e interpreti: Mimì, Mirella Freni; Musetta, Rita Talarico; Colin, Nikolaj Gusev; Benoit, Alessandro Maddalena; Papignol e un venditore di prugne, Mario Di Felici; un doganiere, Elio Prisco; Rodolfo, Luciano Pavarotti; Marcello, Sesto Bruscantini; Chonard, Gianni Maffeo; Alcindoro, Franco Calabresi; un sergente, Mario Frosini. Orchestra e coro della RAI di Roma, maestro del coro Gianni Lazzari. Coro di voci bianche diretto da Renata Cortiglioni, direttore Thomas Schippers. Atto quarto.
1: In un coupé, con pariglia livre, vi la saluto ridendo. To, Musetta, le dissi, e il cor non batte, oh, non lo sento. Grazie al velluto che

0: Abile consesso!
1: Basta!
0: Mi ispira irresistibile l'estro della romanza!
1: No! No!
0: Azione coreografica nuova!
1: Sì, sì!
0: La danza con musica vocale.